0: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media production.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Oh, but the but the attorno a me. Mamma, mamma, mamma,

0: in collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove

0: Regina della Pace 25 luglio 2026.
1: Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori.
0: Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi.
1: Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
2: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia.
4: Alleluia.
3: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore. E nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria

0: Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
1: Padre nostro che sei

0: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria Regina del cielo e della terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
3: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
3: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
0: Vergine prudente,
3: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
3: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
3: prega per noi.
0: Vergine potente,
3: prega per noi.
0: Vergine clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
3: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
3: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
0: Porta del cielo,
3: prega per noi.
0: Stella del mattino,
3: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
0: Regina del rosario,
3: prega per noi.
2: per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Per l'intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

e stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

0: winner, and the winner is
1: MC
0: Hammer.
2: You can't touch this.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
4: Buongiorno dalla redazione. Economia in primo piano verso una nuova proroga sullo sconto del gasolio. Oggi scade il taglio di circa 17

0: stati trovati in possesso di circa 3.500 euro in contanti, su cui sono in corso ulteriori approfondimenti. In arrivo una nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumento delle temperature. Al centro-sud dominerà il caldo intenso, mentre al nord si registrerà qualche temporale. Entro la fine della settimana però l'ondata di calore si estenderà in alcune aree settentrionali. Esteri, si muove la diplomazia sull'Ucraina, ma la strada verso un accordo resta in salita. Il Cremlino respinge il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass, mentre il presidente americano Trump invita Kiev a cogliere l'occasione per una pace duratura. Ieri intanto visita lampo del direttore della CIA Radcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati. Musica, addio a Dolly Parton, la regina del country americano è morta a 80 anni, nata in una famiglia povera verissima del Tennessee. In oltre 60 anni di carriera è diventata un'icona mondiale. Cantautrice, attrice e imprenditrice, Dolly Parton è stata anche protagonista di un grande impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini. Il robot umanoide cinese Tiangong Ultra ha corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione dei World Humanoid Robot Games in corso a Pechino. Il risultato è stato ottenuto ieri sera nella semifinale della categoria dei robot di grandi dimensioni. L'edizione di quest'anno ha ampliato il numero e la difficoltà delle prove, includendo competizioni che mettono alla prova equilibrio, controllo, forza e capacità di operare in scenari più vicini alle applicazioni reali. Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, ben ritrovati, il nostro consueto appuntamento con il Morning Show. E siamo arrivati a mercoledì 26 agosto 2026, vedi che è tutto un 26 oggi, è una cosa incredibile. Ben ritrovati e ben sintonizzati sulle nostre radio collegate. Diffusione europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Tutto è pronto per incominciare anche questa mattinata. Oggi è il 238esimo giorno dell'anno, siamo nella 35esima settimana. La Chiesa ricorda Sant'Anastasio di Salona e Sant'Alessandro di Bergamo. Il sole è sorto alle 6.30, tramonta alle 19.54. La luna è crescente ed è illuminata al 94.3%. Andiamo subito con il proverbio di oggi, che è un proverbio decisamente conosciuto. Adesso ve lo trovo un attimino, eccolo qui. Il ricco quando vuole, il povero quando può. Chi dispone di possibilità finanziarie e la libertà di operare seguendo i propri desideri e portando a compimento le proprie scelte, contrariamente a quanto accade per il povero, per il quale queste opportunità sono strettamente vincolate alle sue possibilità. Il medesimo concetto è espresso anche dai proverbi: chi ha polvere spara e salta chi può, che in maniera pressoché identica mettono in risalto la disponibilità dei mezzi correlata alla diversità sociale. Ok, queste dunque sono le prime cose che vi posso raccontare per quest'oggi. Possiamo incominciare anche con la musica. Beh.

Siamo partiti bene con i Maroon 5 e Animals, e noi però dobbiamo scandire i minuti e i secondi di questa nostra mattinata come al solito, e allora acceleriamo i tempi perché si sta facendo tardi.

0: Sono le 7:15.
1: Diamo subito un'occhiata alla storia di questo 26 di agosto. Andiamo al 55 avanti Cristo. L'esercito romano del console dittatore Giulio Cesare invade la Britannia. 1498, il ventenne scultore Michelangelo Buonarroti viene commissionata la realizzazione della Pietà. L'opera dovrà essere realizzata entro un anno. 1789, a Versailles viene varata la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. 1883, esplosione del vulcano Krakatoa in Indonesia, considerata la più grande di tutti i tempi, causa 36.000 morti. L'eruzione provoca cambiamenti oceanici ed atmosferici. 1913, il poeta e scrittore Filippo Tommaso Marinetti divulga a Milano il suo manifesto tecnico della letteratura futurista sul movimento culturale da lui patrocinato e a cui si deve la denominazione. 1958, l'Unione Sovietica sperimenta il primo missile balistico a portata internazionale. 1960, le Olimpiadi di Roma e Sante Gagliardoni, il vincitore della gara del chilometro da fermo di ciclismo. 1964, il giorno successivo ai funerali di Palmiro Togliatti, scomparso il 21 agosto, il Partito Comunista Italiano investe della carica di segretario l'onorevole Luigi Longo. 1970, Jimi Hendrix inaugura ufficialmente a New York il suo studio di registrazione personale, gli Electric Lady Studios. Sono tecnologicamente avanzati e capaci di registrare su 36 tracce. 1970, prende il via il Festival dell'Isola di Wight. Fino al 31 agosto in programma esibizioni di alcuni dei maggiori artisti del momento, da Joan Baez a Joni Mitchell a Richie Havens, a Sly and the Family Stone, Emerson, Lake and Palmer, Jimi Hendrix, Miles Davis e molti altri. 1972, in Germania si aprono i Giochi Olimpici di Monaco di Baviera. 1973, 500 grandi aziende italiane fanno pressione al governo per poter aumentare il listino dei prezzi bloccato dai provvedimenti italiani per il contenimento della crisi economica. 1973 ancora, il 12° Festival Internazionale della Poesia di Struga in Jugoslavia. La corona d'oro viene assegnata al poeta italiano Eugenio Montale. Noi ci fermiamo per qualche minuto, ovviamente un pizzico di musica, poi la seconda parte della storia di questo 26 di agosto.

Parte della storia di questo 26 di agosto, arriviamo al 26 agosto 1974, a Maui, nelle isole Hawaii, muore Charles Lindbergh, il primo trasvolatore in solitario e senza scalo dell'Oceano Atlantico, era nato a Detroit 72 anni prima. 1975 torna normale. In quasi tutte le province italiane il traffico ferroviario stravolto dall'aspro sciopero degli operatori del settore. 1976, in seguito allo scandalo Lockheed in Olanda, il principe Bernardo è costretto alle dimissioni da tutte le cariche pubbliche. 1977, il governo italiano vara una nuova serie di misure nell'intento di rivitalizzare il mercato finanziario. 1978, a conclusione di un breve conclave, il cardinale Albino Luciani di Venezia viene eletto 263° successore di Pietro e Papa della Chiesa Cattolica al quarto scrutinio. Assume il nome di Giovanni Paolo I in omaggio ai predecessori Giovanni XXIII e Paolo VI che lo ha ordinato cardinale. 1979, Papa Wojtyla celebra la messa sulla Marmolada a circa 3.000 metri di quota. 1979, largo di Abu Dhabi negli Emirati Arabi cola a picco la petroliera Cherry Duke di 29.000 tonnellate. Un'esplosione a bordo e il conseguente incendio hanno causato la morte di 5 persone. 1981, il Voyager 2 prosegue il suo viaggio di esplorazione dello spazio. La sonda spaziale americana raggiunge il pianeta Saturno e scatta le prime foto della sua luna Titano. 1997, il popolare quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport inaugura il proprio sito internet, disponibile a partire dalle 3 della notte. La Gazzetta Online nelle prime 24 ore di vita stabilirà circa 1 milione di contatti. 2011, l'Agenzia di Polizia Nazionale giapponese rivela che il 90% degli attacchi informatici al proprio sito web proviene da computer che si trovano nella Repubblica Popolare Cinese. Nel 2014, colosso della ristorazione veloce Burger King annuncia l'acquisto della catena canadese di ristoranti Tim Hortons. L'acquisizione costerà 11 miliardi di dollari e permetterà a Burger King di diventare la terza più grande catena mondiale di fast food. Ed è tutto per quanto riguarda anche la storia, anzi, di questo 26 di agosto, ma non finisce qui. Noi naturalmente torniamo alla musica e poi tante altre cose da seguire nel nostro morning show.

il momento anche di andare a fare gli auguri all'ascoltatrice e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni in questo 26 agosto 2026. Oggi è il vostro compleanno, bene, allora auguri, auguri, auguri, auguri. Ricordate che sono nati oggi anche Joseph Michel Montgolfier, il coinventore della mongolfiera, Peggy Guggenheim, collezionista d'arte, e poi Albert Sabin, virologo, ideatore del vaccino antipolio orale. Teresa di Calcutta, religiosa e santa, fondatrice delle Missionarie della Carità, premio Nobel per la pace nel 1979. Piero Sensi, chimico, scopritore della rifampicina. Don LaFontaine, doppiatore, e poi ancora Valerie Simpson, cantante del duo Ashford and Simpson, ricordate Solid per esempio. Giancarlo Abete, imprenditore, dirigente sportivo. Anna Maria Rizzoli, attrice. Flavio Oreglio, attore e cabarettista, lo ricordiamo in Zelig, e poi Nicky Vendola, politico presidente della Regione Puglia dal 2005 al 2015. Riccardo Ruggero, manager di Olivetti, Infostrada, Telecom Italia. Melissa McCarthy, attrice, diventata famosa con La mamma per amica, ma poi con una carriera fra serie TV e film veramente eccezionale. Talia, attrice di telenovelas e cantante. Loredana Lecciso, giornalista e personaggio TV. Francesco Frank Lotta, DJ e conduttore radiofonico. Alessandra Barzaghi, attrice e conduttrice TV. E Macaulay Culkin, attore. Mamma perso l'aereo, e Richie Rich, per segnalare un paio di cose che ha fatto. Allora, ricordiamo che siamo praticamente arrivati alle 7.30, questo è il morning show e abbiamo una ricchissima mattinata ancora da vivere insieme, quindi l'invito che vi faccio è quello di rimanere ancora in nostra compagnia anche per questo mercoledì.

Siamo così giunti anche al momento dell'oroscopo. Ebbene, anche oggi diamo un'occhiata allo zodiaco partendo con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. La luna passa nel vostro secondo campo, portando la vostra attenzione sulla gestione pratica e materiale delle risorse. Dopo l'accelerata dei giorni scorsi, oggi le stelle vi spingono a valutare con lucidità un investimento o a sistemare la vostra agenda professionale. Toro, luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata, in splendida sintonia con il sole in Vergine. L'astro d'argento vi regala un mercoledì a 5 stelle pieno di carisma, intuito, brillante e stabilità emotiva. Gemelli, un mercoledì che vi invita alla calma e alla cura dei dettagli. Con la luna nel dodicesimo campo sentite il bisogno di prendervi una pausa dal caos quotidiano e riflettere sulle prossime mosse. Non avete fretta di chiudere un accordo. Cancro, mercoledì splendido, socievole, ricco di ottimi presagi per il Cancro. L'eccellente supporto della luna dal Toro e del sole in Vergine stimola i progetti di gruppo, le amicizie e le nuove collaborazioni. Se state lavorando a una nuova iniziativa troverete l'appoggio di persone fidate. Leone, la luna nel punto più alto del vostro cielo sollecita il vostro settore della carriera e delle responsabilità. L'energia della Vergine vi chiede precisione, ma il vostro innato carisma vi permetterà di superare ogni prova con successo. Vergine, con il sole nel vostro segno, la luna in splendido assetto dal Toro, oggi siete letteralmente imbattibili. La lucidità mentale si unisce a un intuito infallibile, giornata ideale per chiudere trattative, avviare un viaggio, fare passi decisivi verso i vostri obiettivi più ambiziosi. In amore c'è grande intesa. Una breve pausa musicale, poi la seconda parte del nostro oroscopo di questo mercoledì 26 agosto 2026. Continuate in mia compagnia, con voi Graziano D'Andrea.

I ragazzi sono in giro e voi ovunque siate rimanete con noi, anche perché a questo punto abbiamo gli altri sei segni zodiacali dell'oroscopo di oggi. Continuiamo con la bilancia, amici della bilancia, mercoledì dedicato alla trasformazione e al riordine delle priorità. La luna nel vostro ottavo campo vi aiuta a fare chiarezza sulle questioni pratiche o finanziarie in sospeso. Scorpione, la luna nel segno opposto del toro vi invita alla prudenza nei rapporti interpersonali e di coppia. Evitate prese di posizione troppo rigide se notate vedute differenti con un socio o con il partner. Sagittario, giornata molto produttiva, concreta e efficiente. La luna nel vostro sesto campo stimola l'organizzazione del lavoro quotidiano e la cura del benessere fisico. È il momento giusto per sistemare la vostra routine, pianificare le scadenze e concedervi una salutare attività all'aria aperta. Capricorno, mercoledì spettacolare per il Capricorno, lo splendido trigono della luna dal toro unito al favore del sole in Vergine accende il settore dei sentimenti, della creatività, delle intuizioni vincenti. In amore ritrovate una complicità profonda e avvolgente, lasciatevi andare alla spontaneità. Acquario, la luna nel quarto campo vi invita a dedicare dei momenti importanti, sicuramente. Adesso scusate un attimo perché ogni tanto c'è qualche problema. Allora, dicevo, la luna nel vostro secondo campo vi vede concentrati sull'organizzazione pratica del fine settimana e sulla gestione del budget. Concedetevi anche un piccolo sfizio speciale senza senso di colpa. Le stelle garantiscono stabilità e la serata sarà perfetta per rilassarvi in compagnia. Pesci, luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. L'astro d'argento vi regala una giornata magica, piena di fascino, sensibilità, grande intuito. Siete la guida emotiva di chi vi sta vicino, seguite la voce interiore e lasciatevi avvolgere dall'amore e dalle emozioni più belle. Eccoci qua. No, c'è stato un attimo così perché ogni tanto sapete che, insomma, i computer creano qualche problema. Che bello quando si usavano, che ne so, le fotocopie, le carte, le cose, si scriveva a mano, erano bei tempi. Vabbè, torniamo alla musica, certo, sono già le 7:42, buongiorno. Vada a

Siamo così giunti anche al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Mosca, la missione della CIA. Dubbi di Berlino sulle esercitazioni militari dei volenterosi. L'inviato del Vaticano incontra Lavrov. Il capo degli 007 USA vola in Russia. Il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev. Il ricorso ai fondi SAF e spese per la difesa, l'Italia chiede 8 miliardi all'Europa. La Cina avvisa Trump, illegali le sanzioni sugli affari con l'Iran. La Repubblica benzina senza freni, finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio. Da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend allo studio, un sostegno ai redditi più bassi. Il governo, la tassa sugli extra profitti deve essere europea. Putin dice no alla pace, il capo della CIA va a Mosca, Kiev anche armi italiane. La Stampa di Torino, il diesel vola, ha toccato il picco dei 3 euro, bagni, scarpe e soccorsi. La sentenza di Torino riscrive i diritti dei rider, un fattorino vince la causa, Glovo deve rispettarla. Trump e Putin, trattativa segreta, il capo della CIA a Mosca. Reportage dalla Germania, nella Sassonia, Anhalt, dove l'estrema destra di AfD è in testa, l'ombra nera inquieta l'Europa. Il Fatto Quotidiano, cacciare Ranucci e spaccare i giornalisti, filo diretto Rai, Fratelli d'Italia. Il Papa e persino la CIA, volenterosi per la pace, due inviati a Mosca, il cardinale Gallagher e lo 007 Radcliffe. Ucraina e non solo, il presule pronti a mediare. Trump vuole lo scambio con Putin sull'Iran e il Donbass. Fedorov, ora Kiev sta perdendo la guerra. Il resto del Carlino, diesel, benzina alle stelle, accise prorogati in mini taglie, gasolio supreme supera i 3 euro al litro sulla A22. Banco BPM tira il freno su Montepaschi, Gianni, lo Stato non venderà il suo 4,8%. Addio a Dolly Parton, leggenda americana, la cantante morta a 80 anni, era il simbolo del country USA. Il Messaggero, gasolio alle stelle, nuovi mini sconti. Il capo della CIA vola a Mosca e Putin respinge il piano di pace. Gallagher da Lavrov, Vaticano in campo, armi all'Ucraina, la NATO fa l'inventario. Pechino, ci difenderemo, gli Stati Uniti sminato, Hormuz, sanzioni all'Iran, Cina contro Trump. La Verità, Bassetti sbaglia come al solito, non solo la difterite, i migranti portano anche la tubercolosi. I morti in mare diminuiscono, ma pur di attaccare il governo, la aprile violenta la matematica. Speranza vuole mettere in lockdown la democrazia. Il giornale, jihadisti nascosti fra i migranti, a Ceuta primi arresti di attivisti pro-PAL e miliziani ISIS che volevano entrare in Europa, confermati i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen in Germania, i partiti di sinistra si riuniscono con gli imam. Caro carburante, il governo salva il rientro dalle ferie accise, prolungato il taglio fino a fine mese, extra profitti, l'Unione Europea apre le richieste italiane. Il Tempo, dissolvenza televisiva, il crepuscolo di Sigfrido Ranucci verso l'addio a Report, ma Mamma Rai lo tratterrà comunque lussuosamente in guanti bianchi, stesso stipendio, nessuna sospensione, nuove prestigiose collaborazioni. Intanto al timone avanza l'ipotesi di Sabrina Giannini, gabanelliana storica. Altre avance di Ranucci, le donne di Fratelli d'Italia insorgono, dove è finito il Me Too, le femministe di sinistra restano in silenzio. Libero, Elli furiosa con il PD, molti big del partito non vogliono la segretaria come candidato premier, lei è stufa delle continue critiche sui giornali, teme di essere logorata. Il Pesce d'Aprile sugli immigrati morti, il grido di Albano per i bimbi del bosco. Il Sole 24 Ore, sconto sulle accise, proroga in arrivo. Volkswagen in Germania, metà di nuovi tagli, i lavoratori persa la fiducia nel CDA. Banco BPM offerta MPS senza premio,
Moody's alti rischi di esecuzione. Passiamo allora ai giornali sportivi, andiamo con la Gazzetta dello Sport di taglio alto. Sinner, altre cure, allenamenti sospesi, il ginocchio non dà tregua. La Brignone non molla, rincorsa al Mondiale, terzo intervento in un anno e mezzo. Caro amico, ti sfido, i quattro gol a testa accendono un nuovo duello, Chivu, Gasp, la Roma, l'anti-Inter, i numeri dell'attacco dicono già di sì, ma Malen va all'assalto del trono di Lautaro, i campioni rilanciano, subito Stones and Jones. Champions Kin, c'è l'offerta finale del Como, la Fiorentina 42 milioni, Ildiz si opera, mercato tra Juve che sì, spunta la Roma. Corriere dello Sport, Gasp, nessuno come Dybala, l'argentino si è preso la scena con tre assist per Malen, l'allenatore lo esalta, grande maturità fisica e tecnica, Paolo è di livello mondiale, il più forte della Serie A. Altro scatto per Fofana, D'Amico insiste con il Lione. C'è anche che sì, subito il centravanti e dopo la mezzala, Ildiz fuori tre mesi, la Juve in sette giorni, riprova per Sollot e tiene Zirkzee in caldo. Andiamo a chiudere con Tutto Sport, Sinner è come Torino, l'intervista al sindaco Stefano Lorusso, che sì, quasi Juve, Miretti al Besiktas, libera altro spazio a centrocampo. La lista dei 133 azzurrabili, giocate anche voi alla Fanta Italia di Mancini. Emozione rossa a Monza, livrea speciale per Schumi, a 20 anni dall'ultimo trionfo con la Ferrari al Gran Premio d'Italia. Toro scatto per Bragancia, si tratta con lo Sporting per il regista. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Invece vogliamo a questo punto andare a salutare ovviamente gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro buona programmazione mattutina, mentre noi continuiamo per raggiungere le ore 8, andiamo ancora con della buona musica. L'invito ovviamente di proseguire con il Morning Show perché è il modo migliore per incominciare bene le nostre giornate.

0: Sono le 8.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Seconda parte del nostro appuntamento consueto con il Morning Show. Si continua ovviamente fra musica, notizie. Fra un po' parleremo di cinema con il nostro Allan Viezzoli. Insomma, abbiamo tante cose interessanti da seguire. Ma c'è anche questo momento molto particolare dell'anno, ovvero per molti il rientro delle vacanze. Un rientro che può essere difficile perché, beh, insomma, costringe a cambiare nuovamente le proprie abitudini, no? Durante le ferie siamo abituati a relax, ritmi più lenti, alle passeggiate all'aperto, a guardare meno l'orologio, a controllare poco le mail. Che bello! Tornare alla vita quotidiana significa invece riprendere gli impegni, affrontare nuovamente le difficoltà di tutti i giorni. Temperature ancora elevate, sappiamo che è prevista ancora un'ondata di calore, poi ci sono le bollette, soprattutto quella energetica, che può risentire dei maggiori consumi estivi dell'aria condizionata, dei ventilatori. A questo si aggiungono anche il caro benzina, il traffico, la scuola dei figli, il rientro al lavoro, le notizie allarmanti sul piano politico, economico, climatico, insomma tutti i fattori di stress della vita quotidiana. Come affrontare il rientro? Nei prossimi giorni, dunque, consigliamo di concedervi un rientro soft. Per esempio, si può preparare la colazione come in vacanza, in modo salutista, con ritmi più lenti, dedicarsi allo stretching mattutino, a muoversi a piedi, in bicicletta, a concedersi magari qualche piccola coccola in più. Queste attenzioni tenderanno a diminuire con il ritorno alla routine, gli orari di lavoro, le riunioni, le corse, le spese finiscono rapidamente per prendere il sopravvento. Per questo può essere utile ritagliarsi del tempo per se stessi. Chi ne ha la possibilità può per esempio concedersi qualche giorno alle terme, magari per recuperare energie e ridurre lo stress. Chi invece non può partire per motivi economici può prolungare l'effetto positivo delle vacanze attraverso piccoli momenti di benessere quotidiano, dedicarsi a un'attività piacevole, concedersi una pausa o semplicemente prestare più attenzione alle proprie esigenze. Un altro modo per rendere più piacevole il rientro è sicuramente quello di mantenere vivo il ricordo delle esperienze positive vissute durante le vacanze. Se abbiamo ammirato, che ne so, un bel tramonto, trascorso del tempo con amici e familiari, fatto una gita in barca o in escursione in montagna, possiamo fermarci per qualche minuto e rivivere mentalmente quelle esperienze. Possiamo chiudere gli occhi, visualizzare quei momenti cercando di ricordare magari gli odori, i profumi. La visualizzazione del ricordo può diventare un'esperienza piacevole e anche immersiva. Può suscitare un po' di nostalgia, ma rappresenta anche una forma di arricchimento personale. Quelle esperienze fanno ormai parte di ciò che siamo. Oggi sono la persona che ha vissuto quel tramonto, che ha fatto anche quella bella gita in barca, quell'escursione in montagna. E anche raccontare delle esperienze vissute, condividere con gli altri, per esempio con i colleghi, può aiutare a rendere il ritorno alla quotidianità più graduale e piacevole. In questo senso il viaggio non finisce davvero quando si torna a casa. I ricordi, le emozioni positive possono continuare ad accompagnarci anche nella vita di tutti i giorni. Provateci. Erano dei consigli, naturalmente. Sono già le 8:13. Continuiamo in musica.

0: Eccoci puntuali come sempre, come tutti i mercoledì all'appuntamento con Alan Viezzoli e con quelli che sono i consigli cinematografici al cinema o eventualmente dalle piattaforme. Buongiorno Alan, benvenuto.
1: Buongiorno a te Graziano, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Andiamo subito a raccontare qualcosa di interessante. Da dove vogliamo partire?
1: Allora, partiamo dalle sale. È uscito finalmente in sala in questi giorni un film che si chiama Cambiasma, Adolescenza, Sesso e Morte, che riprende effettivamente il titolo originale che si chiama Teenage Sex and Death at Camp Miasma, che è il film che ha aperto la sezione Unset and Regard di Cannes di quest'anno. Ed è effettivamente un horror a tutti gli effetti, diretto da Jane Schoenbrunn con Gillian Anderson, che molti di voi probabilmente la ricorderanno per aver fatto X-Files, per essere stata una dei due personaggi principali di X-Files. E la storia è molto interessante, nel senso che si immagina che nel mondo del film ci sia una serie di film che si chiama di film horror che si chiama Cambiasma, un po' come se fossero degli Scream, per esempio, degli Halloween. Viene a una regista, incaricato di girare il prossimo, l'ennesimo sequel. C'è una bellissima, i titoli di coda sono splendidi perché mostrano tutta una serie di videocassette, DVD, gadget, il gioco da tavolo, il pupazzetto, tutto una sorta di merchandising legato a questa serie di film che poi ovviamente diventa non solo, il capitolo 1, poi il capitolo 2, poi il capitolo 3, poi il capitolo in 3D, poi il capitolo ambientato nel passato, poi il capitolo ambientato nello spazio. Quindi è molto divertente come creazione. Appunto, questa regista viene incaricata di girare l'ennesimo sequel di questo franchise e lei decide di provare a contattare la primissima interprete di questo franchise, cioè l'eroina del primo film, che è appunto interpretata da Gillian Anderson, e che dopo aver fatto quel film si è ritirata dalle scene, e soprattutto, oltre ad essersi ritirata dalle scene, vive nell'ex set, nel campeggio che aveva fatto da set per il primo film. Ovviamente da qua parte appunto tutto il film, e ci saranno dei momenti horror. Si scoprirà che insomma forse i film non sono così di fantasia come si poteva pensare, e tutta una serie di cose che lascio ovviamente agli spettatori, agli ascoltatori scoprire. Il film è molto interessante, è ripeto un horror, quindi andateci consapevoli di questo naturalmente. Però devo dire che è un horror che riesce a prendere gli stereotipi dell'horror, a modificarli senza diventare una parodia, e cioè non è una sorta di scary movie, per dire, ma fa qualcosa di un po' diverso. Secondo me la pecca forse è un po' del film è proprio in questo, cioè nel senso dell'affezionarsi troppo a questo sovvertire le regole e a contarci forse un po' eccessivamente. E ti dirò, se l'avessero fatto, ovvio che non si poteva per tutta una sorta di diritti, ma se tutta questa operazione fosse fatta su un vero franchise, cioè se avessero preso Nightmare o appunto Scream, cioè una serie che noi spettatori conoscevamo già, secondo me tutto sarebbe filato meglio, perché riuscire ad affezionarsi così tanto come chiede il regista a chiede la regista a un franchise che non esiste, è un salto logico secondo me leggermente eccessivo per quello che il film vuole fare. Detto ciò, sicuramente ha delle idee, ha delle ottime idee, ha delle interpreti assolutamente bravissime, e ripeto, per gli amanti del genere è un qualcosa che è diverso dal solito horror, insomma.
0: Bene, bene, bene. Quindi anche questa è un'ottima proposta. Hai ancora qualcosa per questa
1: Sì,
0: settimana?
1: molto velocemente vi segnalo su Rai Play, ho recuperato un film che avevo perso all'epoca, un film italiano, è disponibile su Rai Play gratuitamente, previa registrazione naturalmente, e è un film del 2024 che si chiama Finché notte non ci separi, diretto da Riccardo Antonaroli, con protagonisti Pilar Fogliatti e Filippo Sciacquitano. E loro due sono due neosposini, si sono sposati nel pomeriggio, arrivano nella camera d'albergo per, insomma, passare la prima notte di nozze. Lei scopre che nella giacca di lui c'è una busta che l'ex di lui gli ha dato durante il matrimonio, in cui c'è un assegno che potrebbe essere molto probabilmente il regalo di nozze e un anello con scritto tipo "Ti amerò per sempre". Lei allora decide, si impunta. Decide di capire cosa vuol dire quell'anello, cosa lui minimizza naturalmente, dice: "Ma non ho idea, non so di cosa stai parlando". Lei appunto si impunta e praticamente la prima notte di nozze la passeranno in giro per Roma a cercare questa ex, che prima la cercano a casa e non c'è, poi la cercano sul posto di lavoro e non c'è, e quindi insomma comincia tutta una serie di avventure nella notte romana. Che ripeto, ha un andamento che non è così banale, nel senso, il film non è un capolavoro, non è niente di tale, è un film molto leggero che si guarda con piacere, senza essere appunto niente di filosofico. Però ha delle scelte di sceneggiatura che non sono per niente scontate, e guardandolo insomma si percepisce una scrittura non comune, e il tentativo appunto di non andare sui binari più canonici, e tutto sommato insomma in un panorama italiano, per essere una commedia leggera, ci sta, ed è qualcosa di non così convenzionale.
0: Bene, perfetto. Allora mi sembra che ci siano due proposte assolutamente interessanti per vari gusti,
1: Esatto.
0: quindi potete scegliere, insomma, quella che preferite. Grazie Alan, ci ritroviamo la prossima settimana.
1: Con piacere, grazie a te.
0: Ciao.
1: Ciao.

Continuiamo con notizie curiose, bizzarre. Ce n'è una che parla di una tendenza quanto mai bizzarra che sta spopolando nel nord Europa tra gli amanti del design ma anche dell'organizzazione domestica. Sto parlando delle librerie trasparenti in ghiaccio sintetico che riorganizzano i libri da sole. Che cosa, come funziona questa cosa qui? Allora, un gruppo di designer, guarda caso svedesi, che ha ideato questo scaffale modulare composto da un polimero speciale privo di peso che imita alla perfezione il ghiaccio naturale. La curiosità risiede nella tecnologia interna. Microsensori di pressione spostano impercettibilmente i volumi posizionati sui ripiani, spingendo in avanti i libri non ancora letti o quelli dimenticati da più tempo per invogliare i padroni di casa alla lettura, quando la libreria di casa diventa la prima ad incoraggiarvi ad aprire magari un bel romanzo, perché no? Ok? Bene, continuiamo ovviamente, abbiamo la possibilità di arrivare alle 8.30 e poi via ancora così fino praticamente alle ore 9, il Morning Show.

0: Siamo così giunti puntuali anche al nostro consueto almanacco musicale, anche per questo mercoledì 26 agosto. Andiamo subito a fare gli auguri e di buon compleanno a uno dei sassofonisti, compositori, band leader più brillanti e influenti del jazz contemporaneo. Oggi si festeggia il compleanno del grande Branford Marsalis, nato in Louisiana nel 1960 all'interno di una leggendaria dinastia di musicisti di New Orleans. Branford ha segnato la storia del sax tenore e soprano guidando lo storico Branford Marsalis Quartet, capace di muoversi con disinvoltura tra il jazz di ricerca, la musica classica, il pop d'autore. Ha firmato collaborazioni storiche con degli artisti del calibro di Miles Davis, di Herbie Hancock e di Sting, con cui ha inciso l'intramontabile album The Dream of the Blue Turtles. Facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo alla fine degli anni Ottanta per celebrare un'incredibile creatività, forza scenica del Folletto di Minneapolis. Il 26 agosto del 1988 Prince infiammava le classifiche europee e americane con i singoli estratti dal suo decimo album in studio, lo storico Love Sexy, pubblicato dopo l'accantonamento del Black Album. Il disco mostrò Prince al culmine della sua maturità artistica, tra funk travolgente, pop psichedelico, spiritualità. Trascinato dal singolo di lancio Alphabet Street, arricchito da riff di chitarra e dai fiati dei New Power Generation, l'album conquistò i vertici delle rotazioni radiofoniche mondiali. Ed ora andiamo ad aprire la consueta raffinata parentesi dedicata ai grandi interpreti della storia del jazz, ricordando una voce blues e swing assolutamente unica. Oggi ricordiamo la nascita del grande cantautore Jimmy Rushing, nato in Oklahoma nel 1901, soprannominato Mr. 5x5 per la sua figura imponente e la sua voce stentorea. Rushing è stato la voce solista della celeberrima orchestra di Count Basie dal 1935 al 1948, con un timbro potente e profondamente espressivo. Ha interpretato capolavori immortali come Going to Chicago Blues e Harvard Blues, definendo lo stile del canto jazz e blues moderno. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco ripercorrendo l'uscita di uno dei brani più rivoluzionari nella storia del rock and roll. Il 26 agosto del 1964 i britannici The Kinks conquistavano il primo posto delle classifiche con lo storico singolo You Really Got Me, scritta da Ray Davies e caratterizzata dall'iconico e graffiante riff di chitarra del fratello Dave, ottenuto tagliando a lame di rasoio il cono dell'amplificatore per distorcere il suono. La canzone è considerata dalla critica il vero punto di partenza dell'hard rock e del punk, un brano che proiettò la band al centro della British Invasion accanto a Beatles e ai Rolling Stones. Ed è tutto per quanto riguarda
1: lavoro.

0: E così è giunto il momento anche del nostro Renato Lorenzi. Buongiorno Renato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Vedi, il momento giunge sempre nel momento giusto. Ovviamente.
0: Nel momento giusto, sì.
1: Vedi, il momento giusto anche per il nostro sindaco qui a Trieste. Cari ascoltatori,
0: che ha fatto,
1: vediamo una chicca, hai visto? Ha sfidato Roma. Ha detto parole sue testuali, ha detto basta sceneggiate al confine.
0: Ecco.
1: Servono agenti di polizia a Trieste,
0: ecco.
1: Quindi in città, non più. Quindi l'ha detto il 25 agosto, quindi ieri, ore 14.
0: È proprio l'ora precisa.
1: Si è esposto, ha detto basta con questa sceneggiata, i controlli al confine non servono a niente.
0: Niente.
1: Io infatti credo che abbia ragione. Non è che gli do spesso ragione, però in questo caso qui direi di sì. È un attacco diretto alla gestione della frontiera italo-slovena. Mettere i soldati e la polizia al confine lì sulla strada, cosa serve? Abbiamo chilometri e chilometri di boschi intorno da cui possono entrare tranquillamente.
0: Senza
1: io ogni tanto da farmi qualche corsetta nei boschi vedo che ci sono anche vestiari o scarpe, tutto abbandonato lì nei boschi, quindi vuol dire che non entrano dalla strada, caro governo. Quindi il nostro sindaco ha ragione in questo caso.
0: Ecco, bene.
1: Cercate di cambiare questo sistema perché non va tanto bene.
0: Ok. Poi
1: dopo questo vediamo che siamo in un sistema, cioè, a parte questa storia qui, no? Siamo in un sistema in cui viviamo, no? Praticamente, che è stato creato, letteralmente creato, molto prima, ma molto molto prima che nascessimo, e pianificato per noi, praticamente, a nostra immagine e somiglianza, come si dice, meticolosamente, per estorcere ogni centesimo e per portarci gradualmente verso un nuovo ordine mondiale, lentamente nel tempo,
0: inesorabilmente.
1: Quindi ora che c'è così tanta esposizione e anche frode, io direi, e i cittadini, la gente si sta arrabbiando, siete arrabbiati, cari scusatori, è vero, è vero che siete arrabbiati?
0: È vero.
1: Siete molto
0: Fateci
1: arrabbiati.
0: Sapere se siete arrabbiati.
1: Ecco, e sono arrabbiati ovviamente quelli che si sono svegliati, i risvegliati, no? Chi è ancora nel mondo dei complottisti o che crede ai complottisti o al mondo, che non so, quello non si sveglieranno mai,
0: Ecco.
1: Non si sveglieranno mai.
0: Vabbè.
1: Ma non è così che funziona, cari ascoltatori, perché se volete che le cose accelerino e che si faccia giustizia veramente con conseguente, diciamo, pace e stabilità politica, monetaria, eccetera, eccetera, bisogna partecipare.
0: Certo.
1: Se voi criticate e basta, o chiudete gli occhi, o guardate la scatola nera e credete a quello che vi scrivono sui giornali, non ci siamo. Qua bisogna sostenere, chiamiamola la lotta, no? E bisogna credere
0: informarsi,
1: resistere, cercare di confrontarsi, ragionare con la propria testa, non con quella degli altri.
0: Eccolo.
1: Perché il meglio deve ancora arrivare, sai?
0: Come deve ancora arrivare il meglio? Scusa,
1: tu pensa che negli Stati Uniti d'America la Corte Suprema conferisce a Trump tutto il potere, finalmente. All'unanimità.
0: Eccolo.
1: La Corte Suprema degli Stati Uniti all'unanimità ha conferito il potere a Trump, quindi l'epurazione esecutiva inizia in questo momento. Hai capito? Perché l'ultima difesa del Deep State, dello Stato profondo, era proprio la Corte Suprema. Ecco, invece conferendo al presidente Trump piena autorità, per esempio, di licenziare i capi delle agenzie federali, basta aspettare, no? Basta burocrazia. Con questa mossa qui si accelera tutto quanto. E quindi questa è già una bella notizia, no? Che noi prendiamo con piacere.
0: Ma non lo so,
1: Poi sai, i capelli bianchi in questo momento stanno lavorando molto bene.
0: Diciamo lentamente,
1: ma neanche tanto lentamente, smantellando la rete globale di controllo. Ecco, il World Economic Forum, vediamo che è in crisi, la NATO, l'ONU, l'OMS, hai visto cosa è successo all'OMS in questi giorni?
0: Anche
1: l'OPEC in Arabia Saudita, no? Sono vecchie strutture di controllo che stanno perdendo potere e si sta andando verso un ritorno alla sovranità degli stati,
0: con
1: più potere al popolo.
0: Sarà un po' dura, ma sì, vabbè, ok, speriamo.
1: Che stiamo andando verso quella direzione lì, chiaro che non è una cosa che si fa in due o tre giorni.
0: Beh, certo.
1: Quindi il riordino delle istituzioni è praticamente dietro l'angolo, e anche gli stessi media stanno perdendo un po' influenza, vedi, anche meno ascolti, sono meno seguiti, la gente non ci crede più tanto.
0: E perde, sì,
1: anche
0: perde
1: perché vengono fuori ogni giorno, caro Graziano, notizie declassificate, quindi narrazioni compromesse che vengono esposte. Hai visto, dopo una fase, io direi, di transizione controllata, che è già in atto in questo momento, ci sarà poi la trasformazione. Per esempio, si parla tanto di Nesara Gesara, e si parla del QFS, no? Quindi dal debito del povero cittadino al QFS, Quantum Financial System, che praticamente le elite odiano sta cosa qui, no? E le elite, tra l'altro, e le famiglie di linea, di sangue, eccetera, eccetera, hanno i giorni contati. Così come la NATO, sai, caro Graziano, e la stessa Unione Europea.
0: Mamma mia, oggi non ci dai delle notizie incredibili.
1: La stessa Unione Europea è quasi alla fine, capito? Il progetto già era nato male, questo qui dell'Unione Europea. Un progetto, sai, un'unione dove si parlano 18-20 lingue diverse, hai capito? Non è che almeno gli Stati Uniti d'America parlano tutti l'americano, tutti l'inglese, no? Si capiscono. Qua parliamo 20 lingue diverse, chi si capisce, voglio dire, no? Che unione è? Che cosa è? Abbiamo la stessa moneta, sì, ho capito. E poi cosa succede, no?
0: Cioè, che moneta?
1: Tutte cose che appartengono al vecchio sistema, sai, che sta per essere reso irrilevante. Il vecchio sistema ormai è finito. Diciamo che entro il 2029 si prevede entrerà a tutti gli effetti in vigore il registro fondiario globale attraverso un decreto di sovranità del registro quantistico, con la cancellazione materiale, attenzione cari ascoltatori, di tutti i debiti ipotecari, i debiti di interessi detenuti dal cartello bancario, ovviamente, perché le banche ci stanno marciando, alla grande.
0: Questo da sempre.
1: Sai quanto guadagnano le banche? Miliardi e miliardi ogni giorno. Su tutto guadagnano, sugli interessi ipotecari, sui prestiti, sulle carte di credito che voi usate, cari ascoltatori, voi usate la che è comoda, è la carta di credito, è come io vado in bar, pago il caffè, 1,40 euro con la carta di credito. Ma vi stanno mangiando i soldi sotto gli occhi, non vi rendete conto che ogni transazione che fate regalate soldi alla banca, cioè non voglio dire, no, ma non ci arrivate a sta cosa qui, proprio non ci arrivate. Poi ci sarà la riforma del catasto, sai caro Graziano, la proprietà assoluta dei cittadini. Finalmente, con la liberazione incondizionata di terreni, case che adesso sono praticamente non sono mai tuoi, perché tu compri la casa, tu compri la casa e tua per 99 anni.
0: Sì.
1: Dopo 99 anni cambia tutto.
0: Esatto.
1: E quindi, ragazzi, bisogna svegliare, aprite gli occhi, per favore, aprite gli occhi. Ecco, niente più oneri illegali, annullamento delle frodi ipotecarie, quindi tutto verrà gestito da un registro fondiario quantistico. Ecco, l'assistenza materiale di ogni famiglia, si dice, sarà garantita attraverso queste ed altre misure. Ce ne sono tante, vengono fuori un po' alla volta, sai, bisogna aver fede. E restituiremo così finalmente al cittadino la completa, non solo libertà fisica, ma anche la completa proprietà, io direi. No?
0: Bah, vedremo, io sono sempre un po' perplesso.
1: Dobbiamo stare lì dietro l'angolo, noi siamo come quello che si mette sulla riva del fiume, sai, che aspetta che il cadavere è quello lì, no? Sì, il discorso.
0: Vabbè,
1: intanto non finisce mica qui, perché si scoprono ogni giorno cose nuove, sai. Adesso per esempio chissà se fioccheranno delle denunce, perché qui l'avvocato Sandri ha dichiarato prove alla mano, attenzione, non è che l'ha detto così tanto per fare un po' di pubblicità, per farsi pubblicità, no, prove alla mano, ha detto che tutti i giornali italiani nel momento del Covid, quindi qualche anno fa, furono pagati 56 milioni di euro per diffondere la menzogna del virus e sostenerne la narrazione.
0: La
1: narrazione, ragazzi, ma poi questo si è visto, e adesso non è che per noi, anche noi ci ma poi noi abbiamo, avete visto Anthony Fauci?
0: Sì,
1: 111 volte si è appellato al quinto emendamento degli Stati Uniti d'America, ragazzi, 111, questo non ha voluto rispondere, quindi no, oltraggio alla corte, niente, oltraggio alla corte vuol dire che non rispondendo voleva nascondere qualcosina.
0: Evidentemente.
1: Forse, no? Ma fatevi sta domanda, no? Ogni
0: e datevi la risposta.
1: Datevi anche la risposta, dai, perfetto. Super cortesia.
0: Va bene, dai.
1: Vabbè, chissà se Mario Draghi, eccolo qui,
0: cosa fa? No, mai.
1: E oggi sono andati a passeggio, pensa un po', sono andati a passeggio tra i monumenti dell'antica Roma. E sono lì e vanno a passeggiare tra i monumenti.
0: Hanno altro da fare.
1: Speranza di fare, dimmi Mario, dimmi, che ne pensi del foro di Augusto?
2: Beh, effettivamente, caro Roberto, ha sempre avuto una fortuna sfacciata.
0: No, questa,
1: ha travisato
0: qualcosa, io credo.
1: Qualcosa è un maestro del travisare,
0: è un travisatore.
1: Travisa tante cose, sì, anche quella volta lì quando diceva se non ti vaccini ti ammali, muori o fai morire, anche lì aveva travisato qualcosa.
0: Ma sì, forse non l'aveva capita bene, sai, non lo so.
1: Sì, un'inezia, aveva travisato qualcosa. Anche quella del condizionatore aveva travisato.
0: Quella del condizionatore era mitica.
2: Spegniamo il condizionatore e vinceremo la guerra.
0: Sì, come no, difatti.
1: Ma per favore,
0: vabbè, è andata
1: vabbè,
0: così, personaggio, così. Va bene, d'accordo, dai. Allora ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani.
1: Domani.
0: Ecco, ti aspettiamo.
1: Ciao.
0: E noi invece salutiamo tutte le radio che sono rimaste collegate fino a questo momento, quindi Diffusione Europea, Radio Attività, abbiamo avuto nella prima ora anche Radio Tiguglio Web e poi naturalmente Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Domani si replica, saremo ancora insieme, vi aspetto come al solito per fare colazione, per le nostre rubriche, per i nostri appuntamenti, per la nostra musica soprattutto, che è fondamentale. E vi lascio all'ultimo brano di oggi. Finiamo con un po' di ritmo e ne abbiamo bisogno. Ciao a tutti da Graziano D'Andrea, ben ritrovati a domani mattina, puntuali, vi aspetto qui come al solito.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, si rallenta per lavori sulla 8 Milano-Varese tra Bustarsizio e Legnano in direzione di Milano. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Diramato per oggi l'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Piemonte, alcuni settori della Lombardia, in Emilia-Romagna, in Toscana, nelle Marche, in Umbria e alcuni settori dell'Alto Lazio. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, sospesa la linea Ferrara-Rimini tra Gaibanella e Montesanto per le avverse condizioni meteo. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Paola in onda, Dolce Alice Live. Un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione, Alessandra Sassa.

0: complimenti. Le mie le prese tu, tu mi hai dato le tue, cioè una schifezza. Ma che sei? Due barattoli di Coca-Cola che si chiama. Brian, ma che fai? Anzi, devo dire una cosa, mi hanno fatto, ma, no, è arrivato un WhatsApp lungo la settimana dove una signora si lamenta perché dice che ti tratto male. Ma non è vero! Smettila, non fare il cretino con tutti. Sì. Allora dai ragione alla signora, lo sapevo, ma non avevo dubbi, guarda, non avevo dubbi. Allora, ben arrivati, Dolce Alice Live. Brian, alla prossima mi cambi cuffia però, perché io sono proponibile, dai. Allora, hai ragione. Mi ha detto in cuffia Brian che la L è la lattina di Coca-Cola, la R è di Lemon Soda, piglia pure per il culo, eh? Va bene. Allora, in redazione è tutto spento, perché mi sembra giusto. Che orario è? Ma che scherzi. Però questa settimana c'è sicuramente. Dalla parte di là è già arrivato Loris, non so perché, per quale motivo. Ah, ecco, perché c'è. Brian ha pagato la pizza e Loris sfrutta. Nasone che non sei altro, guarda. Ti cresce il naso, Loris, lascia perdere. Detto questo, ho già ringraziato la redazione, sì, ok, proprio Brian ormai l'ho cazziato, ora devo cazziare loro. Omar Simpson e la moglie. Patrizia, ci sei? Non far parlare il vecchio dalla parte di là, perché ora sono sicuro che parte qualcosa a mia insaputa, stai a vedere.
1: Allora, per tutti gli amici, ecco, di Dolce Alice Live, io, Max Bellè, sì, sono un gran pirla.
2: Meno male che lo dice lui stesso.
0: Io sapevo.
2: Salve.
0: Sai perché?
3: Salve a tutti. Sì, una puntata sì, una puntata
0: no.
3: Sì.
0: Giusto. Sai perché ho detto una parte qualcosa a mia insaputa? Perché quando allunga il braccettino destro, o va a prendere il caffè, che è già pronto, o la sigaretta, oppure la parte la minchiata. Patrizia,
3: no, quale sigaretta? Quale sigaretta? In studio non si fuma.
0: No, ma lui fuma lo svaporone, cos'è che non è?
2: No, quello lo fuma lei, lo svaporone.
3: Notizia, io da 8 mesi non tocco una sigaretta.
0: Ah, oh, bene, però c'è lo svaporone.
3: Sì, però è senza nicotina.
0: Senza nicotina.
2: Ma sempre sì. Svaporone.
3: Però già è un passo avanti.
0: Ma il tuo che aroma è? Cannolo siciliano, cassata, cos'è?
3: Sono diversi i gusti. Gusti.
0: 5 gusti. Vai, sì. elenca.
3: Beh, questa c'ha ciliegie e melone.
0: Ciliegie e melone.
3: Ciliegie e melone, mela e cantalupe, cola ice.
0: Prosciutto e melone. C'è che prosciutto e melone? Che sai.
3: No, mango e pesca. Sì. E poi ce n'è un gusto strano che è Love 66.
0: Cosa? Il Love?
3: Love amore 66,
2: certo,
3: 69, 66.
2: Certo, sempre lì vicino.
0: Gianni, sempre di vicino, 66, sempre lì vicino, sempre sesso.
2: Mancano due numeri,
0: sempre sesso. Brian,
3: salva a tutti,
0: ben trovati, grazie anche a voi di essere presenti anche in questa puntata. Allora, sarà una puntata scoppiettante, chi lo sa? Ma non lo so, io quando parto, noi partiamo e poi cominciamo, poi quel che viene, anche perché dovete pensare. Pensare, cari amici e cari amiche di Dolce Alice Live, che di preparato non c'è una beata minchia, come direbbero i nostri amici siciliani. Non c'è assolutamente nulla. Si parte, si va, si registra, si fa, si briga, quel che arriva, arriva. Bene, detto questo, Brian, sei pronto? Hai qualcosa? Se vuoi partire, partiamo. Partiamo, dai. Sorprendimi. Oh no. L'ha già fatto. Every woman in the world. Che anno è, Brian? 1900.

0: che in tedesco equivale a,
1: vediamo se, se mi dici la traduzione in italiano la traduco in tedesco. No, io l'inglese sono una chiavica.
0: No, in italiano non la so perché Brian non me l'ha fatta.
1: Ripeti il titolo.
0: All Out of Love.
2: All Out of Love. Tutto fuori l'amore.
0: L'amore tutto fuori. Allora, potrebbe essere anche un grande
1: al di fuori dell'amore, forse si potrebbe tradurre.
0: Ma posso dire
1: Ausa Liebe.
0: Posso dire una cosa?
1: Quella è la traduzione.
0: Sì, ma chi se ne frega? Lo posso dire, ma io che faccio le cose così a carrettino.
2: A Roma direbbero stiga?
0: Stiga. Sì. Allora, stiga. A proposito Gianni, WhatsApp. Che lo metto in difficoltà.
2: WhatsApp.
0: Aspetta.
2: Difficoltà. Dammi.
0: Ma come WhatsApp?
2: WhatsApp.
0: Dove dà?
2: 348-349-1141.
0: No, dammi. È 26 anni che ti aspetti come dammi. Ma
2: no, ho Patrizia, detto, dammi no, qua il microfono.
0: Patrizia, non ridere. La mail, per favore. Quella nuova.
1: Www. Vattela pigliando nel cuneo.
0: Nel cuneo.
1: Che è vicino
0: a Torino.
2: Salutiamo gli amici di Cuneo.
1: No, vicino a casa tua.
0: Cuneo vicino a casa mia anche, no?
1: No, cuneo.maxbelle.
0: /2 max5.it. Allora,
2: invece quella di Dolce Alice Live, vai.
0: Vai.
1: Dolce Alice Live.
0: Sì.
1: chiocciola@gmail.com.
0: meno male, siamo così, però siamo belli dentro. Ma anche fuori. Al Stewart,
1: ma
0: con
1: io precisamente, ma io sicuramente
0: Merlin Time.

0: peggio, This Merry Planet per Breakaway, sempre l'80 con noi, sempre sempre l'80 con noi. Hai organizzato per l'80, avrai, in questa puntata? Tutto 80? Oppure svari un po'? No, tutto 80, va bene. Vabbè, basta saperlo, basta mettersi l'anima in pace. Volevo sentire altre cose, ma se tu hai optato per quello, hai organizzato per quello, la macchinetta è in mano tua. La macchinetta è in mano tua. Allora, tra non molto avremo la nostra intervista. Ci sarà l'Alessandra. Alessandra, ci sei? Tranquilla. Sei a posto? Tutto ok? Già organizzato con ragazzo? Bene. Patrizia è a posto. Dicono che è a posto. E allora, se lo dicono loro che sono a posto, noi non facciamo altro che essere tranquilli.
1: Senti. Sì. Il WhatsApp è stato appena lanciato. Sì. È arrivato già un messaggio.
0: Aia.
1: È arrivato il messaggio della nostra amica Patrizia.
0: Quale Patrizia?
1: La Patrizia.
0: Quale?
1: Capisci a me. E mi ha detto: di a Max che è un disgraziato, perché ecco, io mando sempre i saluti per voi, per me e Gianni, però lui non li dice mai. Quindi infatti, questa volta saluta direttamente Patrizia e Gianni e a te ti manda
0: a fare
1: una perracchia.
0: No, ci sta.
1: Ciao Patrizia, ciao.
0: No, ma ci sta, perché poi ho già detto prima, no? Lo dimentico sempre, poi dopo magari
2: cose che capitano, che
0: no, non devono capitare. Quando si mandano i saluti sono i saluti, non è che sono...
1: Io te l'ho chiesto
2: però adesso Max ci annuncia qualcosa di carino, giusto Max?
0: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a cura di me stesso. Capisci? Io non ce la posso fare. No, cioè, capite bene che se continuiamo e siamo a fine stagione.
2: Figuriamoci la stagione nuova, quello che succede.
0: Speriamo la prossima di cominciare in maniera massima, va bene così, ma chi se ne frega, ma insomma, tanto ormai voi conoscete benissimo chi siamo, soprattutto chi perché loro prendono in giro me, ma io non mi preparo mai nulla per loro, no, a parte qualche battuta durante la puntata. Ma è bello questo, giusto?
2: Certo.
1: Sì. Mirati sempre.
2: Che partita con le pernacchie.
0: L'atmosfera di Dance

0: Proprio atmosphere. È proprio così poteva essere, no? Perché sono quei brani degli anni 80, più precisamente questo è 1980, come diceva Brian prima, ed è un brano che a quei tempi, quando facevano gli strumentali, facevano 8, 9, 10 minuti. Questo dura 14 minuti, non mi sembra il caso di metterli tutte 14, perlomeno 3 o 4 minuti sono già passati in questo momento, che poi noi ci divertiamo sopra per fare delle minchiatelle, no? Per ricordare la trasmissione. Perché Patrizia, questa è
1: Dolce Alice Live.
0: Hai capito? Ma che bello, l'amore non è bello, se non è un bel martello. Allora,
2: un bel martello, questa non è venuta benissima.
0: Questa è una cazzata di quelle micidiali.
1: Quella che spara sempre Max.
0: Sì, mi vengono così, mi vengono così. Allora, tra non molto, cosa vuoi, già tagliare che abbiamo parlato troppo? Ascolta, senti bambino, io ti rimando all'asilo nido, non è che con il pignattino, quello piccolo. 17 anni, Brian. Lascia stare la fidanzata, non mi sembra il caso di ti tocchiarla in questo momento. Tanto molto, arriva la salsa. Alessandra, togli la mano alla tetta. Dai, va!

0: Ma volete andare ora?
1: Vuole tra 5 minuti.
0: Andate ora? Tranquilli?
1: Siete a posto con tutto, chiaramente. Non è che siete in una trasmissione bau bau bicio bicio. Qui siete Dolce Licio Live, non è che...
0: Capita?
1: Siete pronti? Mi assicurate che siete pronti? Io vi fido. Allora, che... Sasa, sei pronta? Anche te? Tutto a posto? Siete pronti con tutti? Allora andate, vai, vai, vai, vai.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
4: I love the music.
5: Best music.

0: E siamo sempre qui con Elma, abbiamo ascoltato la sua primissima canzone in italiano, che sia veramente anche di buon auspicio per quello che sarà Sanremo 2026. Giustamente hai detto che sei molto legata a questa canzone, noi ti abbiamo ascoltato in inglese con Give It To Me, con Bets Again, che tra l'altro le portate anche a Battiti Live, Summer Festival di Radio 105, e poi a ottobre, come promesso, è arrivata questa canzone in italiano. Ti sei divertita?
1: Mi sono divertita tantissimo, è stata un'emozione pazzesca cantare sui palchi così grandi, è veramente diciamo che un sogno è diventato realtà.
0: Sì.
1: E sono molto felice, sono molto soddisfatta che sono riuscita a condividere la mia musica con il pubblico.
0: Certo, tra l'altro ci tengo tanto a dire che al di là di X Factor, di Capodanno in Musica 2024, condotto da Federica Panicucci su Canale 5, dovete sapere che Elma ha anche partecipato a un evento molto speciale, proprio col cuore, perché lei ha partecipato al concerto di Natale San Raffaele dedicato ai bambini malati di tumore. Quindi Elma, veramente complimenti, perché non è da tutti.
1: Grazie mille, io veramente credo che dobbiamo aiutarci con tutto quello che possiamo aiutare, e sono cresciuta così, quindi
0: sì,
1: è stato un piacere per me.
0: E lo credo. Ma arriviamo in pratica a quello che sarà Sanremo 2026. Allora, ormai noi la conosciamo la vostra canzone, ma è sempre bello, noi la faremo ascoltare ovviamente. In gara tra le nuove proposte con questa Nei Miei DM, giusto?
1: Giusto, sì.
0: E insieme a te ovviamente ci sei tu, ma ci sono anche i tuoi compagni di viaggio, li vogliamo ricordare?
1: Sì. Ci sono anche Blind e Sonico.
0: Ecco, com'è lavorare con loro? Com'è questo trio? Com'è nato questa unione, insomma, questa unione artistica?
1: Allora, noi ci troviamo benissimo con i ragazzi e da quando ci siamo conosciuti subito siamo andati d'accordo, e veramente ci completiamo. Quando qualcuno non arriva, sempre c'è qualcuno che aiuta, e veramente per la mia prima volta per Sanremo io sono molto, personalmente sono molto felice che sono con loro, perché con tutto questo sotto pressione io non lo so se senza di loro ce la facevo.
0: Diciamo che magari l'unione fa la forza e aiuta anche a superare magari i momenti no, ma io sono sicura che ci saranno tanti momenti invece sì. Ecco, l'emozione di queste prove, no? Lo so che tu più di tanto non puoi svelare ed è giusto che tu non ci dica nulla, però quando sei salita su quel palcoscenico sapendo, caspita, tra 10 giorni io sono lì, là sopra, cantiamo insieme, presentiamo ufficialmente di nuovo, ma al grande pubblico, perché Sanremo è la manifestazione più importante italiana, ovviamente, non solo italiana ma nel mondo, questo brano. Che emozione hai provato oggi alle prove?
1: Allora, le prove sono andate benissimo, è stata un'emozione meravigliosa e veramente siamo molto emozionati, non vediamo l'ora di salire sul palco e di cantare, e abbiamo anche una piccola coreografia che è molto bella.
0: Sì.
1: E la nostra canzone porta positività e non vediamo l'ora di cantarle, di divertirci, perché è veramente quello che cantiamo noi.
0: Certo.
1: Lo pensiamo, e noi siamo ragazzi solari e vogliamo trasmettere questa energia positiva.
0: Certo, ecco, tra l'altro questa canzone che voi portate è stata scritta da Blind un po' di tempo fa, però poi in realtà era rimasta chiusa in un cassetto, no? E come ha detto lui più volte, stava aspettando l'occasione giusta, il momento giusto per tirar fuori questo brano. È una canzone che parla un po' delle relazioni che ci sono, che si vivono al giorno d'oggi, tra i messaggi, i messaggini WhatsApp, gli schermi, la realtà, l'apparenza, no? Come vivi tu?
1: È una,
0: Dimmi, dimmi, cara.
1: Sì, è una canzone che rappresenta la nostra generazione Z, perché sì. Comunque nei nostri tempi tutti usiamo i social e i direct messages nei miei DM sono i messaggi privati, però noi vogliamo portare i messaggi davanti a tutti, e il nostro messaggio è di stare felici anche nei momenti difficili, di avere fede e di crederci sempre.
0: Crederci sempre, esattamente. Crederci sempre, inseguire i propri sogni. E tu pian piano ci sei riuscita, ci stai riuscendo, e ormai sei già famosissima, e sono sicura che con la tua tenacia, la tua grinta, il tuo talento continuerai.
1: Parliamo della canzone?
0: L'ascoltiamo insieme? L'ascoltiamo?
1: L'ascoltiamo, certo. Comunque, grazie di tutto.
0: Grazie a te, carissima. Un abbraccio a te e anche ai tuoi compagni di viaggio. E allora, lanciala tu, annunciala tu la canzone, ok?
1: Ascoltiamo la nostra canzone con Blind Sonico nei miei DM.

0: Why?
1: Ma come diceva, chiamami con la M, no con la V. Sei un cretino. Blondie, call me, chiamami quando vuoi, ma chi se ne frega, ma, fallo finché puoi, fatela questa telefonata, mandate questo messaggio, perché tenerlo lì, perché poi vi pentite di non aver fatto determinate cose. Allora, eccola, è arrivata, la vedo con la croce rossa stampata sul petto, ma è bianca la croce, e la croce io lo so di chi è, di quell'altro a fianco. Patrizia, sei la croce?
2: La croce
1: di Dolce Alice Live.
3: Telefonate, il numero l'abbiamo dato, che Max aspetta con ansia la vostra telefonata.
2: Era andata in bagno.
1: Vabbè, intanto voglio dire, c'è la carta igienica, c'era? Sì.
2: Sì.
1: Ah, che
2: è
1: posto allora.
3: Tutto carta igienica, carta vetrata numero 4,
1: tutto la 400, quella più fine in caso di sistemare meglio le cose, la Sassa ha fatto un bel lavoro. Bene. Allora, notizuole no, non le vogliamo dare, o ce l'abbiamo già?
2: Sì, c'è qualcosa.
1: Stai cercando se ti è rimasto un po' di carta igienica attaccata al sedere?
2: No. Abbiamo appuntato sulla carta igienica,
1: ecco.
2: Spero di non averla usato quel pezzo, così sennò sono senza notizia.
1: Sì. Sono notizie di me. Allora, vai!
2: Sì, sono notizie di merda.
1: No, dai.
3: Lui dice la M e lei finisce.
1: Ma è chiaro, si chiama simbiosi. Però se me la vuoi leggere sta notiziola che ti ha dato quell'altra, sì, se no vado avanti. Mamma mia, ragazzi, che lavori, che angoscia nel cuore che c'ho quando c'è queste.
2: Allora, guarda, questa è una notizia piccolina. È stato presentato un giocattolo.
1: Sì.
2: Per i bambini, che permette di chattare con avatar AI di intelligenza artificiale. Questi giocattoli sono di Elon Musk, lo sai?
1: Certo, di chi devono essere? I miei no, sicuro, vai.
2: Beh, è ideale se vuoi che la prima parola che il tuo bambino dica sia Mars. Perché lui sa che è fissato, che vuole
1: andare
2: con
1: Marte, lui
2: su
1: e ci va, ascolta, va a finire che quell'uomo ci va, spende tutto quello che ha, ma non ti preoccupare che lui
3: e non torna più.
1: No, il piede su Marte ce lo fa mettere, ve lo dico io, ce lo mette, vedrai se non lo fa. È testato. Bene, quindi qual è la notizia?
2: È quella la notizia, che ci sono dei giocattoli che sono stati inventati, appunto, che aiutano i bambini a
3: posso dire mamma e papà dicono Marte.
2: No.
3: Cioè, come funziona sta cosa?
2: Permette ai bambini di chattare con degli avatar.
3: Con dei marziani virtuali. Fantastico.
1: Una cazzata di vabbè.
2: Che ho detto.

0: Mamma mia che musica, mamma mia che atmosfera che siamo riusciti a creare, ma soltanto noi la possiamo fare all'interno di Dolce Alice Live. Vai a cercare un altro programma in giro per il mondo, per l'Italia, con delle atmosfere così particolari, con
1: allora, cos'è la grande?
0: Cose che mi dispiace, manghene minga. Allora, che vuol dire non ce n'è per nessuno? Detto questo, notizie non ne abbiamo, anche perché poi. Ma no, Patrizia, se è come quella di prima, non dire niente, per favore, dia la salsa di
2: no. Questa, no, guarda, no.
1: I bambini marziani.
2: Voglio raccontarti qualcosa che mi. Che è successo.
0: A te personalmente?
2: Sì, sì.

0: banconote fatte in casa.
1: False, praticamente.
2: Cioè, lui sarà tunisino, nato da genitori, sì, ma niente in contrario, però essendo nato in Italia, forse i genitori da anni che vivono in Italia ha la cittadinanza italiana.
1: Beh, è siciliano lui, cioè abita in Sicilia.
2: No, lui è un pirla, abita a Milano.
1: È un pirla.
2: Quindi, capito? Perché lui mi ha detto, vabbè, siete voi quelli dei siciliani che specificate che siete siciliani.
1: Certo.
2: No, guarda, io sono fiera di essere una siciliana, però sono italiana. Io sul passaporto ho scritto italiana, il passaporto è Repubblica Italiana.
0: C'è scritto Repubblica Italiana.
1: Certo.
2: Sì, ma non significa, mi ha detto, anche se la Sicilia fa parte geograficamente. Sì.
0: Dell'Italia non siete italiani, le ha detto così.
2: Perché noi sia perché la Sicilia negli anni addietro è stata conquistata da fenici,
1: babilonesi.
2: Va a studiare la storia. Gli ho
1: vai,
2: detto
1: vai,
2: io.
1: Vai, vai in piazza là su Milano, alla Madunina, con il Cinar.

0: non siamo usciti dalla strada del 1980, sta prendendo tutte delle cose. Questo è un 45 giri, immaginate voi. Bravo Brian. Anche perché si sente benissimo. Bello pulito, già è passato la giornata, lo so. E fai di molto, ma di molto bene. Volevo salutare, anzi ci salutano, dicendo con questa cosa qua, dicono: ma come fa quella santa donna di Patrizia a sopportare quei due lì? Questo è un WhatsApp che è arrivato da 30. Come mai non si sa? Ma vabbè. Sopportiamo, ci sopporta, anche perché poi se quando non ci vuol sentire chiude le cuffie, che siamo a posto.
1: Ma no, ma lei ci ascolta molto molto volentieri.
0: Sì, no, ma te come fa Patrizia? Cioè,
1: sopportare voi due? Signora mia, se lo sapesse.
0: Brother Jones, God you my up spirits.
2: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica, all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

0: Allora, è arrivato quel momento, quello bello.
1: Cioè, tutti i momenti di Rocce Alice Live sono belli, ma però insomma, questo ci riporta poi indietro nel tempo, non musicalmente, internazionalmente. Senti qua che stupidaggine che ho detto. Ma con la musica italiana, si chiama Vintage Italy. E beh, insomma, l'appuntamento c'è, andiamo a ripescare delle canzoni tante volte ascoltatissime, tante volte un po' meno ascoltate. Però chi conosce questa artista, questa interprete che è donna, conoscerà naturalmente tutte le canzoni di questa donna che ormai da quasi da 50 anni, più di 50 anni non si fa vedere in TV. Io spero, non credo, però spero che un'ultima volta, che ne so, ma non lo so, l'ultima volta faccia la sorpresa e ritorni in televisione. Allora, detto questo, parte il Vintage Italy, forse qualcuno ha già indovinato, sì, qualcun altro magari no, degustiamocelo, vai, su, Brian, su, Brian, su, ah, finalmente, mamma mia.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Siete già pala. Allora, Busty Collins, MacPush. È inutile che vi dica, Vintage Italy, Mina, l'avete sentito?
1: So. Sì.
0: È la voce inevitabile.
1: Io, guarda, sì. Avevo. Mina ha tantissimi brani, non li conosco tutti, però avevo riscoperto questo brano perché era stata una cover fatta da una cantante, giovane cantante. Dico anche il nome perché a me piace molto, Giordana Angi, e mi piaceva il modo di come lei lo interpretasse, però poi quando ho ascoltato
0: l'originale
1: anche se devo dire che Giordana è molto molto brava,
2: ma la
1: veramente.
2: Tigre è la tigre,
0: ragazzi,
2: tigre di Cremona,
0: questa è tigre bianca, cioè non è la tigre normale, che ce ne potrebbe essere tante al mondo di tigre, no?
1: Sì.
0: Tina Turner eccetera eccetera, tante altre, Whitney Houston, ma questa è la tigre bianca, le tigri bianche ne nasce una ogni 1 milione di conseguenza.
1: No, ma noi lei sì, comunque la voce di Giordana è stata paragonata o assomiglia, diciamo, alla voce di Mia Martini.
0: Assomiglia.
2: No,
1: ma anche
2: lontanamente.
1: Ma guarda che anche
2: non ci pensare,
1: aspetta,
2: proprio, guarda.
1: Ma anche guarda che Loredana Bertè glielo disse a questa ragazza.
2: No, vabbè.
0: Sì,
1: però era allora, quando ancora non era molto conosciuta, era acerba, doveva imparare. Però adesso
0: che abbia da avere la voce, non l'avete dubbio, e se noi cominciamo a paragonarle due mostri sacri del genere, l'abbiamo già rovinata in partenza, perché poi insomma
1: No, ma lei è una ragazza molto umile, lo disse, ma manco per
2: guarda, sarai una sua fan, ma Mia Martini.
0: Allora, continuando con la musica, talvolta arriva Loris, una tragedia, mamma mia.
2: Col cappotto, perché fa freddo.
0: Il cappotto imbacuccato con il ciuffo.
1: Col ciuffo.
0: Ma no, vabbè, ma lascia verde. Ah, vintage! Ma che vintage! La musica è vintage!

0: Stuck in the winter time. Oh baby, oh baby. Breeze, breeze, just the nick of the time. L'ho detto giusto, ho studiato 3 settimane per studiare sto titolo. Dai.
1: No ragazzi, non era lui.
0: No.
1: Non era lui, l'intelligenza artificiale che ha parlato.
0: Sicuramente, c'ho un granchio qua che scende giù per la gola, non so perché. Deve essere stata l'impepata di cozze che ho mangiato ieri là.
1: Da un po' scappa dal lato opposto.
0: Dal lato opposto stappa veramente proprio il guscio, sai, delle cose che deve essere un dolore micidiale. Patrizia, vedi che stai facendo i tuoi?
2: Non è vero, no, stai... ma perché devi dire bagianate?
0: Dai,
2: devi
0: non lo
2: dire.
0: So, dimmi tu. C'è qualcosa?
2: Sono pronta, certo, con la notizia, sì, okay. Sono pronta, allora, guarda. È successo in Sardegna, precisamente a Sassari. Un uomo è stato assolto, però il caso si è chiuso con un colpo di scena. Secondo l'accusa, l'uomo allora avrebbe truffato l'INPS di ben quasi 200.000 euro perché riceverebbe la pensione per i non vedenti. Però lui è stato seguito e hanno visto che si muoveva con disinvoltura.
1: Ci vedeva molto bene.
2: No, perché lui veramente, l'INPS ha accertato che lui aveva questa cecità, soltanto che però gli hanno trovato durante la perquisizione a casa diversi DVD
0: erotici,
2: sì. Però il giudice l'ho assolto perché ha detto chi garantisce che lì stava guardando, forse lo stavo soltanto ascoltando.
0: Che bello.
2: E quindi è stato assolto.
0: Che
2: capito?
0: Giudice meraviglioso, giudice meraviglioso. Io saprei, vabbè, allora che no, vabbè, poi mi arrestano, dai, qualche volta arrivano, bussano alla porta, qui non ce ne dice, dai, sì, Max Pellesi, venga con noi. No, ma sto finendo di registrare, no, venga con noi, tutto in diretta, manderei in onda anche quello io sicuramente. Brian,
2: e poi c'è la televisione, si vede anche il video,
0: certo. è vero, ma mi vuoi far piangere? Questo è un brano meraviglioso, il video girato in Irlanda per quello che... E poi qui, questa è una canzone, lasciamo perdere, degustiamola, Van Morrison.

0: grandi ricordi, sì.
1: Sì, no, dovete pensare che nei luoghi dove hanno girato questo video io ci sono stato, capisci? Dove?
0: Ecco, l'ultima nota.
1: È venuta malissima, poi chi se ne frega anche. La musica! No, che la musica, dobbiamo andare. No, dei, no, ma Loris, quando vuoi andare? A dopo questa? Va bene. Fai tu, tanto brutto sei, brutto rimani. Cioè, puoi andare a qualsiasi ora. Dopo questo brano, cameo, Shaker Your Pants, arriva Loris, ma arriva. Ci va bene.

0: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
1: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
2: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
3: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
4: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
5: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
7: I love the music.
8: Best music.
9: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
10: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Il successo di City Lights di William Pitt, pseudonimo di William Frederick Pate, nasce nel 1985-86 a Parigi. Il cantante statunitense, attivo nella musica già dagli anni 60, viene scoperto dal produttore Pascal Wuttrich, firmando un contratto che porta al lancio del brano, diventato un inno disco pop nel 1987 in Europa e in Italia. È un incontro decisivo. Mentre viveva a Parigi, William Pitt fu scoperto da questo produttore, con il quale siglò un contratto discografico nel 1985. La canzone è un classico esempio di pop dance europeo degli anni 80, caratterizzato da un ritmo trascinante che l'ha resa popolare in tutte le discoteche. Prima del successo, Pitt, vero nome William Frederick Pape, aveva iniziato a suonare la chitarra nel 1964. City Lights è stato successivamente riproposto nel 2007 da Mike Francis e nel 2025 in una versione Chillil Hop da Roberto Bocchetti. Oggi con noi, per un classico dei classici, City Lights, William Pitt.

0: Il singolo di William Pitt, City Lights, divenne un successo al suo debutto in Francia nell'86 e in seguito divenne un successo in diversi altri paesi europei dopo una grande riedizione. William Pitt, perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: ringraziamo Loris Marchi per naturalmente la pillolina che ci ha fatto in diretta, è già andato via, naturalmente io scherzo sempre, mi posso permettere anche di dirgli nasone brutto, perché insomma qualche anno davanti ai microfoni insieme, non soltanto davanti ai microfoni ma anche sui palchi di tante manifestazioni, sì, anche nazionali, ne abbiamo passate di cotte e anche di crude. Allora, grazie Loris, continua così, speriamo di mantenerlo anche per la prossima stagione di Dolce Alice Live, il prossimo palinsesto. Detto questo, cara Patrizia, io dico più caro Gianni, perché poi non interviene, dorme, preso il
1: ma
0: caffè.
1: Ma che dormo che sto qua, ascolto le perle di Loris, William Pitts, che veramente ci ha fatto ballare, come dicevo, negli anni 80, perché lo ricordo benissimo, 1987-88, Maginoir, ti dice qualcosa questo nome? Una discoteca fantastica nella città di Novara, che ne sai?
0: Non è che posso conoscere tutte le discoteche
2: lui,
0: di te.
2: Ma guarda, tu a quei tempi frequentavi le discoteche, lui le balere.
0: Io le balere, mettevo i dischi nelle balere. Tra Rosamunda e il valzer del Moscerino entravo io.
1: Quindi poi c'era anche il live, partiva il live, come faceva Max? Rosamunda, fatti un bello bidè, Rosamunda.
0: Queste cose qua facevamo e poi si entrava con dei brani meravigliosi, tipo quello lì. Allora. No, mi è venuto in mente una cosa, non ve la dico perché forse è meglio.
2: No, adesso io sono curiosa.
0: Te lo dirò, ma chi se ne frega?
1: È antiradiofonico.
0: Guarda, ho fatto una serata meravigliosa, la rifarei. E mi chiamarono in Maremma.
1: Maremma?
0: Sì, Maremma, è in Toscana, no? Allora, in un posto sperdutissimo, c'era 10 case, però c'era una discotechina bellina, molto bella, piccola, molto attrezzata. Io arrivai con i miei dischi e il proprietario mi disse: guarda che non puoi mettere questa cosa, devi metterla nostra. Non ti hanno avvertito l'agenzia? Non mi ha avvertito l'agenzia. Ma va bene, dico, c'è nessun problema, tanto mi pagarono anche in anticipo, immaginate voi, questi sono i soldi pattuiti, ok, va bene, vado lì, dico, dove sono i dischi che devo mettere i vostri? Laggiù, vado, Castellina Pasi, l'orchestra Casadei, tutte, io ho guardato, ho detto, ma i soldi in mano ce l'ho, 100 persone davanti ce l'ho, ma chi se ne frega, insomma, quella sera lì era uno 1984-85, che è 1985 e non ho messo la musica da discoteca attuale, ma ho fatto una bella serata di dischi e di liscio. Musica change!

0: 3-1 poi per una stupidaggine. Comunque salutiamo all'ascolto, lo salutiamo, e naturalmente le porte sono aperte. Ok, perfetto, tra non molto ci salutiamo. Patrizia, hai la notizuola oppure cambiamo direttamente brano?
1: No, cambia brano.
0: Ecco, lo sapevo, immaginavo, perché quell'altra gli manda lui.
1: No, ce l'ho.
0: Allora, dopo questo, dai, dopo questo.

0: che belle che siano così, perché mi ricordano tante belle cose che sono successe. Queste sono voci alla Valle di Dor, le voci alla Cinderella.
1: Sembra proprio un musical.
0: Cinderella, eccetera, eccetera. Allora, amici e amiche, Patti, senti.
2: Sì, dimmi la notizia di guarda.
0: Sì, dimmi la notizia e poi facciamo i saluti, usciamo del Ballon Glacé anche per questa volta.
2: Allora, il nuovo trend in Italia è mollarsi.
0: Cos'è?
2: Mollarsi con stile.
0: Ah, lasciarsi.
2: Sì, mollarsi con stile. Allora, se si organizzano matrimoni extra lussuosi, sì, con tanto di limousine, adesso c'è questa nuova moda che è arrivata direttamente dagli States. E come si dice, basta avere il portafoglio bello pieno, gonfio, sì, e puoi organizzare una serata di costo a partire da 15.000 euro.
1: Per lasciarsi.
2: Però sì, perché invece di stare in solitudine e piangere, si invitano, sono 100 persone più o meno, bella una bella location, affittare una bella location,
0: sì,
2: con personaggi che escono dalle torte, sai come nei matrimoni,
0: sì,
2: oppure,
0: sì, sì, le
2: che... tutto al contrario. Quindi se qualcuno è interessato basta contattare un PR romano.
0: Sì.
2: Perché Roma e dintorni, cioè, è diventata già capire una moda. Sì.
1: Certo, fammi capire, certo, se uno poi ci viene in mente di rimettersi insieme, di nuovo di rilasciarsi, siamo a 30.000.
0: Siamo
1: a 45.000.
0: No, perché poi per rimettersi insieme ci vuole un altro 10.000, perché si fa l'altra festa.
1: È vero.
2: Minimo, ci vuole l'anellino, deve costare un bel po' di soldi, sì, è normale. Certo.
1: Ma insomma, fai un mutuo di un paio di milioni di euro. Così.
2: Io l'ho detto prima, che deve avere il portafoglio bello gonfio,
1: ma
2: bello
1: chi se, ma, si scompia subito,
0: ma sicuramente chi ce li ha queste minchiate le fa, no, tanto per mettersi in mostro e passare una serata diversa. Detto questo, vabbè, la solita stupidaggine italiana che non sappiamo,
2: no, italiana, America, dall'America, America. Noi l'abbiamo solo copiata,
0: appunto, siamo più cretini degli americani che l'hanno inventata, perché se segui una moda del genere sei un cretino. Allora, detto questo,

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. Angels like
1: you. Sono le 11 e 11 minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
1: Sono le 11 e 12 minuti.
5: 5, 4, 3, 2. One.
6: Questo è il Luca Becchietti Show.
0: Amici radioascoltatori, eccoci qua, 55 minuti di super musica come sempre. Senza indugiare oltre, dopo i saluti doverosi, abbiamo Sabrina Carpenter qui sul nostro palco, ci

0: Disco Fever 70-80.
1: Saltiamo a pie pari agli anni 80 con Everything Once Through the World. Sono Tears for Fears. No, perché ho un disco qua sotto degli Everything But the Girls. E sapete, siccome gli uomini hanno un neurone solo, due cose in una volta non si fanno. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

gruppo che amo tantissimo, Everything But The Girl. Questo era Everybody Wants To Rule The World. Abbiamo ora pronta Taylor Swift sul nostro palco, che ci presenta Elizabeth Taylor.

0: Becky Eddy Show, the only thing you really need.
1: Elizabeth Taylor era Taylor Swift a Luca Vecchietti Show. Ed ora abbiamo Everything But The Girls. Li abbiamo nominati prima, accidentalmente. E siccome avevo il disco in mano, eccocelo qua. Five Phantoms.

0: Ben Watt insieme a Tracy Thorns. Everything But the Girl era Five Fathoms.
1: Luca Becchi at the show. Romantic time.
0: Ed ora un po' di romanticismo insieme ad Halsey. Questo è

0: Un dentista di New York, per consentire ai pazienti di comunicare in modo comodo ed efficace anche quando hanno in bocca gli strumenti, ha introdotto un dispositivo con diversi pulsanti collegati a un display. Premendoli, la persona in cura può fornire risposte essenziali alle domande che le vengono rivolte, esprimere senza dover parlare le sue sensazioni e formulare richieste. Il magnate giapponese Yasaku Maezawa nel 2018 ideò e finanziò un viaggio in orbita intorno alla Luna, progetto poi cancellato, per sé e per 8 artisti da lui selezionati, che avrebbero dovuto trarne ispirazione per creare qualcosa di nuovo. Ho Chi Minh, il rivoluzionario che nel 1945 portò il Vietnam all'indipendenza e ne divenne presidente a vita, durante una missione degli anni 30 soggiornò anche a Milano. Alloggiò in zona Porta Garibaldi, in una casa di ringhiera sopra l'antica trattoria della Pesa, ancora oggi esistente, dove per un po' lavorò come cuoco. Oltre che di un frutto, kiwi è anche il nome di un uccello dal becco lungo e sottile, incapace di volare, che è tra i simboli della Nuova Zelanda, di cui è originario. Nella seconda metà dell'Ottocento, nei distintivi dell'esercito neozelandese, comparve l'effigie del kiwi, che in seguito divenne l'appellativo rivolto ai suoi soldati. Con il tempo l'uso di tale nome si è esteso a tutti i neozelandesi, i quali oggi si riferiscono a se stessi chiamandosi appunto kiwi. Abbiamo l'ultima per oggi: la chiesa di Beth Georges nella località etiope di Lalibela è una suggestiva scultura monolitica con pianta a croce greca scolpita sul suolo tufaceo con il tetto a livello del terreno. Fu realizzata tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII. Ragazzi, torniamo al nostro show dopo queste splendide curiosità.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Trolling on Sunday. Era il 1982. Sirone.
1: Luca Vecchietti.
0: Eccolo qua, è arrivato sul nostro palco scattante e in corsa anche. Justin Timberlake ci presenta Mirrors.

0: Justin Timberlake ci ha presentato Mirrors.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: Facciamo un salto agli anni 90, era il 1993. Sheena Easton

0: è mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: alle frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria

0: in diversi step di potenza, fino a 248 cavalli. La City Car di Fiat è sulla cresta dell'onda dal 1957. In oltre 60 anni di storia ha saputo conquistarsi il suo spazio nel mondo, diventando simbolo della mobilità urbana di ieri, di oggi e di domani. Perché da sempre è al passo con i tempi e cambia quando cambiano i bisogni sociali. Ha già 63 anni, ma si riporta davvero bene. L'icona dello stile italiano nel mondo non ha mai smesso di stupire. E ora cosa potrà inventarsi ancora?
1: Il Cinquone, 380 cavalli per una bomba su ruote che sfreccia in pista a tutta velocità. Il mito della Fiat 500 ha oltre 63 anni. E allora andiamo ad ascoltarci una canzone proprio che parla di età, un pezzo del 2009 anche questo, lo stesso anno della preparazione di Romeo Ferraris. Questo è Tiziano Ferro con Alla mia età.

0: Abbiamo sentito tante parole e tanta musica per la storia della 500, ma andiamo a sentire anche la voce di chi la 500 l'ha costruita con le sue mani.
1: Ho lavorato alla catena di montaggio della 500 dal 68 al 74. Ne facevamo circa sulle 700 al giorno, moltiplicato per gli anni che ho fatto, moltiplicato per il tutto, il calcolo è enorme. Io ero responsabile della finizione selleria. Io facevo i sedili e i pannelli porta delle 500. Correva la linea che faceva

0: La paura, se uno per caso si distraeva per qualche secondo, cercava la macchina che stava montando e era già sparita. Poi si andava a prenderle sui piazzali per completarla, perché la linea non si fermava per nessun motivo. La linea era sacra, tabù e intoccabile. Mi hanno fatto il processo una sera dopo che avevo ripristinato le vetture che erano finite sul piazzale per 3 vetture incomplete. Mi hanno chiamato alle 2 di notte in il capo officina per darmi da bere, in parole povere, perché non era tassativo che uscisse il numero previsto. Se ne montava tutti i giorni 1250. C'erano 17 operai solo per il montaggio delle capote. Allora, io conosco la distinta base della 500, bullone per bullone, pezzo per pezzo, da paraurto a paraurto, rosette comprese. Diciamo che c'erano dei tempi molto frammentati, il tempo totale non lo so, però diciamo che avevamo delle operazioni da 30 secondi l'una. Si correva sempre come dei pazzi. Ad esempio, sulla selleria il cuscino posteriore veniva agganciato con una specie di pistola che sparava dei ganci, e ogni tanto qualcuno si beccava il gancio sul dito, e allora bisognava prendere il cuscino col gancio e col dito e andare in infermeria a farselo staccare.
1: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

0: Grazie!
1: Comunque l'applauso dello Studio Z ha qualcosa di magico e speciale. Grazie. Credeteci, credeteci che da questo palco si vive l'emozione della musica, ma l'emozione della gente dello Studio Z. Grazie di cuore.

0: Production.
1: Sono le 13:06.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Sono le 14.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Sono le 15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Ci sono 291 stranieri tra i 384 viaggiatori dispersi in Nepal nell'alluvione seguita alla piena improvvisa del fiume Bote Koshi. Lo comunicano le autorità nepalesi per il turismo sulla scorta delle informazioni fornite da 10 agenzie turistiche di viaggio. La maggior parte sono indiani, ma ci sono anche dispersi di cui non si conosce la nazionalità. La Farnesina si è già attivata per verificare l'eventuale presenza di italiani nell'area colpita.
2: In Germania 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
3: Passiamo all'economia. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. Fra le indiscrezioni circolate un rimborso sulla social card per chi ha un ISEE molto basso.
2: La cronaca: 2 persone sono morte in un incidente aereo avvenuto questa mattina in Piemonte. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Sul luogo dello schianto è intervenuto l'elisoccorso del 118, ma per le 2 persone presenti nell'abitacolo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il velivolo coinvolto non sarebbe un elicottero, ma un autogiro, conosciuto anche come giroplano. Si tratta di un piccolo aeromobile con pale nella parte superiore che, a differenza di quelle di un elicottero, non sono direttamente azionate dal motore.
3: In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito, interamente gestito dal servizio sanitario regionale. È un 59enne affetto da sclerosi multipla progressiva che è deceduto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza dell'azienda sanitaria lombarda. L'associazione Luca Coscioni spiega che la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria ed è il primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha organizzato l'intero iter.
2: Cambiamo argomento. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba di venerdì 28. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40 e il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla Luna un caratteristico colore rosso mattone.
3: È tutto, a più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
7: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sull'autosole chiusa per un incidente la diramazione per Fiorenzuola in direzione Brescia, provenendo da Bologna in direzione di Milano. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Piacenza Sud per la complanare di Piacenza. In Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, code per un veicolo in panne tra il bivio per la 26 dei Trafori e Arenzano in direzione Ventimiglia. Passiamo alla 14 Adriatica, dove per lavori ci sono code tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. In Campania sul raccordo Salerno-Avellino, carreggiata chiusa per un incidente all'altezza dello svincolo Montoro in direzione Avellino. Passiamo in Sicilia, dove abbiamo un incidente sulla tangenziale di Catania con incolonnamenti all'altezza dello svincolo di Mister Bianco in direzione Simeto. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati, traffico al momento scorrevole lungo la rete viaria dell'Emilia Romagna. Prestare attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla A14 Adriatica all'altezza di Bologna San Lazzaro in direzione Ancona. Proseguono i lavori sulla A15 Parma La Spezia al viadotto Gravagna con carreggiate ridotte tra Berceto e Pontremoli nelle due direzioni. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.
3: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico, rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Buon pomeriggio. Lungo la carreggiata nord dell'autostrada Adriatica per incidente ci sono code di 5 km tra il bivio per la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna. Brevi code per incidente anche sullo svincolo che dal raccordo di Casalecchio immette sulla A14 Adriatica direzione Ancona. Sul tratto appenninico dell'Autosole si rallenta per traffico intenso tra Pian del Voglio e Sasso Marconi Nord direzione Bologna. E poi abbiamo code sulla A22 del Brennero, direzione Modena, per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con l'Autosole. Torniamo infine sull'Autosole, dove rimane chiusa per un incidente la diramazione per Fiorenzuola in direzione Brescia, provenendo da Bologna, direzione Milano. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
6: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

sorriso. È il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radiodiffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

0: le 18 e un minuto. Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sull'autosole chiusa per un incidente la diramazione per Fiorenzuola in direzione Brescia, provenendo da Bologna in direzione di Milano. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Piacenza Sud per la complanare di Piacenza. In Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, code per un veicolo in panne tra il bivio per la A26 dei Trafori e Arenzano in direzione Ventimiglia. Passiamo alla A14 Adriatica, dove per lavori ci sono code tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. In Campania sul raccordo Salerno-Avellino, carreggiata chiusa per un incidente all'altezza dello svincolo Montoro in direzione Avellino. Passiamo in Sicilia, dove abbiamo un incidente sulla tangenziale di Catania con incolonnamenti all'altezza dello svincolo di Mister Bianco in direzione Simeto. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: È tornato un'altra fantastica puntata, oh, come ogni mercoledì sera dalle ore 19 dagli studios di MRC Media Radio Castellana nel borgo di Castel San Pietro Terme. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e a Mr. Pieroni in console.
1: Oh, ciao Dave, ciao, bentrovati a tutti. Potete mandarci un messaggio al 348-76-07-907.
0: 907
1: WhatsApp, mi raccomando
0: tra la nostra chat tramite WhatsApp per i vostri saluti, le vostre dediche. Siamo arrivati ormai a metà giugno, questo giugno che sta volando via con un sacco di appuntamenti, di eventi che ci sono stati questo fine settimana. È stato veramente carichissimo, poi ne parleremo. Ma in studio con noi questa sera abbiamo due grandi ospiti, abbiamo Federico e Anxi, bene sorpreso. Un saluto.
2: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
3: Buonasera.
0: Perché oggi abbiamo un tema molto particolare, anzi due temi molto particolari. Allora Federico, tu di cosa ci vuoi parlare?
2: Allora, io sono un astronomo, mi occupo di astronomia, quindi lavoro per adesso quello che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica e in particolare studio quelli che sono fenomeni di natura galattica, quindi come è fatta la nostra galassia, la Via Lattea e le stelle che ci sono al loro interno.
0: Bellissimo, bellissimo. E tu invece, Anxi?
3: Io invece mi occupo di astrologia.
0: Astrologia, e dopo parleremo anche di, esatto, queste due differenze.
3: Esatto. E vado più nella parte un po' spirituale e vado un po' in contrasto perché la Terra è...
0: Non siamo nella
3: stessa linea.
0: La vedete,
3: esatto,
0: in modo
3: quindi
0: diverso.
3: Quindi vediamo un attimo.
0: Invece
3: cosa
0: Invece
3: ci
0: parlerà
3: fuori.
0: Di gastronomia.
4: Io mi chiedo sulla gastronomia.
0: Che sono quelle tre cose da non confondere mai.
4: Oggi parleremo di tagliatelle ai funghi.
0: Tagliatelle ai funghi, ovviamente.
4: Piatti.
0: Piatti.
4: E bull.
0: Allora, noi come sempre cominciamo super carichi quest'oggi perché ci sono stati grandi concerti al Firenze Rock e soprattutto c'è stato Lenny Kravitz, lo ascoltiamo subito, American Woman.

0: Woman, Lenny Kravitz, dal grande album Five del 1999, che è stata anche colonna sonora di Austin Powers, la spia che ci provava. Allora, eravamo qui con i nostri grandi ospiti che ci parlano di queste due, cosa diciamo, queste due filosofie o teorie o scienze. Per esempio, partiamo da Federico. Quindi dobbiamo far capire ai nostri ascoltatori la differenza tra astronomia e astrologia. Astrologia, quindi astrologica, astronomia invece.
1: L'astronomia è quella parte della scienza che si occupa di studiare le caratteristiche del cielo. Ora, in realtà, in antichità, nell'antica Grecia, se vogliamo, astronomia e astrologia erano in un certo qual senso legate insieme, nel senso lo studio, l'osservazione dell'astro e cercare di interpretare quella cosa che era l'astronomia, la cometa, piuttosto che in ambito umano.
0: C'erano anche molte credenze, certo, legate a quello che poteva la gente in quel momento percepire da quello che li circondava, guardando le stelle o anche guardando la Terra.
1: Assolutamente. Poi dopo, con l'evoluzione del pensiero, con l'evoluzione della storia, la cosa si è un po' separata. L'astronomia è quella parte di scienza, quindi, che usa i dati osservativi, le cose che io posso vedere, per cercare di capire che cosa sono, ad esempio, tutte quelle luci che io vedo in cielo ogni notte, quindi come sono fatte, il perché si muovono, il perché stanno ferme, il nostro posto all'interno di tutta quella che è la grande macchina cosmica.
0: Bene, invece Anxi, dal tuo punto di vista?
2: Dal mio punto di vista, l'astrologia è una scienza che va a vedere come questi astri che noi abbiamo sopra le nostre teste, che vediamo, influenzano la Terra, le persone, tutto quello che ci circonda. L'astrologia dà una spiegazione alla nostra vita, è un qualcosa che si riflette dal momento in cui noi nasciamo, abbiamo delle posizioni, abbiamo dei pianeti che ci guidano in ogni ambito della nostra vita. E quindi la cosa che siano separate, secondo me, è un po' da rivedere, perché comunque non è solo vedo le stelle come fanno, cosa come si muovono, è anche come influenzano.
0: Beh,
2: noi
0: devo dire che forse avevano ragione i greci a tenerle un po' unite e parlarne tutti insieme. Io, grazie a mia mamma, anche mio babbo, che sono molto spiritual, e tutti gli anni mia mamma mi fa il quadro astrale dell'anno e poi me lo leggo, poi dico, vabbè, tanto non è che credo molto agli oroscopi, ma delle influenze posso capire che ce ne siano, ecco. Poi che possono essere a livello, anche scientificamente parlando, probabilmente la scienza ancora non può spiegare certe dinamiche, certi meccanismi, e si va più che altro a, diciamo, quella che può essere una logica più di sensazione, se
2: sì,
0: posso dire.
2: Ma anche abbastanza, nel senso, noi i giorni della settimana, ad esempio, sono tutti basati sui pianeti, sull'energia dei pianeti. È un po' come separare un qualcosa che non è separato, cioè i pianeti ci influenzano, secondo la mia visione, in ogni cosa è influenzata dai pianeti, quindi è un po' limitante.
0: Quando si dice, sai, la luna storta.
2: Sì, perché la luna influenza direttamente la mente. Cioè.
0: Quando è che va storta, Pieroni? Te la vedi storta?
3: Non so, io so quando scendo dal letto col piede sbagliato.
0: Col piede sbagliato, ti fai male?
3: Non so, ma dopo.
0: Io devo dire storto. Che non sapevo, prima di cominciare a viaggiare oltre l'Atlantico, da noi la Luna si vede quando è, diciamo, un quarto, anche meno, si vede, diciamo, verticalmente, mentre invece da altre parti del mondo si vede orizzontalmente. Quindi quando la Luna è a un certo punto si vede che fa il sorriso, no? Infatti sì, mi dicevano, è la Luna che sorride, ma come? Da noi non si vede così. Però sì, punti di vista diversi.
1: Sì, sì, è lì, è proprio legato al dove mi trovo all'interno del mondo, no? Però anche lì, ad esempio, i segni zodiacali che noi pensiamo

0: Punto centrale, ci vuole un punto centrale attorno al quale girare, no?
1: Abbiamo dei dubbi.
2: Potrebbe essere anche la Terra il punto centrale, no?
0: E io mi sono sempre chiesto, ma poi ne parleremo dopo, faccio delle domande. Le costellazioni mantengono sempre questo rapporto di distanza fra di loro, le stelle le vedi sempre nella stessa, anche se si spostano nel cielo durante la stagione, durante l'anno, però fra di loro rimangono alla stessa distanza e puoi riconoscere certe figure che poi hanno ispirato i greci, ma anche prima quelli che guardavano le stelle, no?
2: Assolutamente.
0: Quindi com'è che fra di loro mantengono queste distanze?
3: Allora, in realtà non mantengono proprio le stesse distanze, nel senso allora, in astronomia, io quando parlo di astronomia parlo di miliardi di anni come se fossero noccioline proprio. Nel senso,
0: perché tu ne ho già
3: un tot.
0: Te c'eri già da prima.
3: Sì, la barba bianca inizia ad esserci, insomma. E in realtà su tempi scala estremamente lunghi, quindi parliamo di miliardi di anni, le stelle si muovono in cielo. Esiste una missione spaziale che è quella con cui ho lavorato io, con cui lavoro ancora, in realtà, che fa proprio questo di lavoro, cioè misurare con precisione estrema massima le posizioni delle stelle e i movimenti piccoli che questi hanno nel corso dei secoli, no, dei millenni sostanzialmente, quindi parliamo di migliaia di anni, ecco.
0: Migliaia. E parlando appunto dei giorni della settimana, come c'è stato il Firenze Rock che ha visto Lenny Kravitz la prima serata, mentre invece a chiudere il festival sono stati The Cure, noi ci ascoltiamo un grande pezzo di The Cure, Friday I'm in Love.

Friday I'm in Love, The Cure, dall'album Wish del 1992, un grande Robert Smith che si è esibito con i Cure al Firenze Rock. È stato veramente un evento spettacolare, perché grandi nomi come anche Robbie Williams, che invece è stato il sabato, che hanno fatto veramente grande intrattenimento. Allora, noi parlavamo con i nostri ospiti di cose molto interessanti nel fuori onda.

0: Ma io volevo anche, perché siamo veramente Rock in Borgo Live, tutti rock che vuoi, parlare anche delle vostre affinità rock. E so che tu hai delle amicizie, delle aderenze.
1: Ho un maestro spirituale che è una rock star, diciamo.
0: Una rock star, una rock parliamone. Star, quindi sì. Come si chiama?
1: Si chiama Prashant Trivedi, ok? E lui è proprio un maestro spirituale e porta la musica rock come strumento, come un'espansione della sua spiritualità.
0: Lo devo dire a mio babbo, perché se avesse preso anche lui il filone rock invece di altre cose, avrei potuto crescere magari già con una chitarra in mano,
1: magari,
0: invece di arrivarci dopo.
1: Ma anche perché, diciamo, c'è questa cosa che il nostro corpo è elettrico, è una batteria letteralmente.
0: Io sono elettricista, quindi credo tantissimo all'elettricità e a tutto, esatto, il campo elettromagnetici.
1: Ok, eccetera. Quindi il fatto che prendi una chitarra elettrica in mano, tu il tuo campo elettromagnetico lo espandi con la chitarra elettrica.
0: Sicuramente, come fa Amos nei suoi concerti, a quei volumi.
2: Addirittura anche troppo.
0: Anche forse. Troppo, esagera.
1: Quindi comunque l'elettricità in questo senso è molto importante nella spiritualità anche, e la musica è lo strumento primario per espandere anche la spiritualità.
0: Quindi rock...
1: Rock spirituale.
0: Rock, assolutamente.
1: Sì, sì, sì.
0: Non sempre si associa il rock,
1: esatto,
0: alla spiritualità.
1: Esatto, sembra sempre, non
0: magari
1: sono...
0: negli anni 60 i Woodstock, i Figli dei Fiori avevano preso questo filone rock un po' molto in questo genere, ma poi nel moderno di oggi, esatto, diciamo che non è che sempre si associ.
1: No, perché pensi spiritualità, pensi, non so, home tutto il giorno,
0: dei fiori,
1: esatto, però
0: sì,
1: in realtà
0: static dance.
1: Esatto, spiritualità vuol dire carica.
0: Vanno più sull'elettronica, devo dire. Io frequento anche un po' certi ambienti con amicizie che ho un po' in giro per tutto il mondo, e devo dire che quando si parla di spiritualità c'è più di altro dei DJ e della musica,
1: esatto,
0: elettronica, che parlandoci chiaro, la musica elettronica creata poi da un campionatore, quello che è, ha poco di spirituale in realtà, mentre gli strumenti suonati,
1: esatto,
0: però c'è anche tutto un filone di gente che suona ovviamente in acustico e che fanno ovviamente spiritualità più acustiche, come le campane tibetane,
1: sì,
0: i suoni che vengono utilizzati per armonizzare il,
1: sì,
0: corpo, no?
1: Sì.
0: E guarda, io ne so, ne so.
1: Infatti, bravo.
0: Ne so abbastanza. Allora, Federico, invece, parliamo un po' delle vostre esperienze, di come nasce la vostra passione per questi argomenti.
3: Allora, io diciamo che sono attualmente, lavoro presso quello che è l'Osservatorio Astronomico di Padova, che è uno dei...
0: Ma è lontana Padova!
3: È vicino all'Islanda Padova!
0: No, su un altro pianeta!
3: ed è uno dei quattro osservatori più antichi d'Italia. E la mia passione per l'astronomia, insomma, è nata più o meno a cavallo del liceo, grosso modo, quando arriva quel fatidico momento in... cosa fai da grande? E da lì ho detto, boh, cosa faccio, cosa non faccio? Guardando un po' i piani di studio si scopre che, ad esempio, nell'università ad astronomia c'è un corso che è gastrofisica che
0: non è che quando mangi troppo ti viene la gastrite,
3: no, non proprio, è quella parte dell'astrofisica che si occupa di studiare ad esempio i gas che sono all'interno delle galassie o altro materiale.
0: Ma attenzione, abbiamo una chiamata importantissima, la devo fare, aspetta un attimo. Ise, ci siamo? Ise, mi senti? Ise?
4: Pronto?
0: Sì, mi sento.
4: Mi sente? Sì,
0: allora, sto parlando con te qui in radio perché tu sei al concerto degli Iron Maiden al San Siro.
4: Esattamente.
0: Allora, come va la situazione lì?
4: Allora, qua gli spazi sono già abbastanza gremiti.
0: L'atmosfera?
4: L'atmosfera è elettrizzante perché è il primo concerto dei Maiden al San Siro, il primo concerto di metal. Quindi pensi di mettere uno stadio italiano grande, e anche oggi Stiveris ha detto che non vedremo giocare alla scala del calcio.
0: A me dispiace tantissimo non essere venuto, ma proprio non ce la potevo fare, quindi divertiti anche per me e canta tutte le canzoni come se fossi lì con te, per piacere.
4: Sarà fatto.
0: Ricordiamo che Ise è un grande fan degli Iron Man e che vince sempre quel concorso, che è il primo a entrare allo stadio, anche questa volta?
4: No, stavolta no, l'ho visto solo la settimana scorsa a Amsterdam.
0: Poverino.
4: Purtroppo sono stato sfortunato sto giro.
0: Infatti stamattina ti cercavo a lavorare, dice, ah no, è vero che sono a Milano.
4: Esatto.
0: Va bene Ise, ti ringrazio per la risposta. Grandi Iron Maiden, manda tanti video, tante foto per me, grazie. E poi ci racconterai, fammi una bella recensione. Dopo parleremo di Iron Maiden e ascolteremo qualche brano. Vai Ise.
4: Va bene, ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao Ise, ciao.
4: Ciao.
0: Anche questo è Rockin' Borgo Live, le nostre chiamate in diretta ai quelli che sono ai concerti, come la settimana scorsa Amos che è andato a vedere, o due settimane fa, a Metallica. Sì, no?
2: Sì, sì, esattamente. Sì.
0: Continuate a mandarci delle chat al nostro.
2: Oh, il nostro bellissimo numero, il 348-7607-906.
0: Non volevo interromperti, ma era importante perché mi ha detto Ise che alle, fra 10 minuti cominciano i concerti, dopo sarebbe stato impossibile fare questa, questa piccola chiamata. Continuiamo con la nostra programmazione Super Rock, perché abbiamo un pezzo che appunto lo introduci tu?
1: Sì.
0: Dai, vai tu. Allora, vai.
1: Questo pezzo si chiama Maybe di... del gruppo B Omega.
0: B Omega, maybe, potrebbe essere.

0: Maybe dall'album Kalki, se non sbaglio, Return of the Birdman, pubblicato dalla Prima Trivel dal 2021. Allora, tu Hanksy sai tutte le curiosità di questo brano, di questa band, di questo album, quindi parlaci brevemente di questa. Mi piace tantissimo questo genere perché anche se un album del 2021, però risuona tanta sonorità anni 70, ma anche un po' di punk clash, sì. Un bel genere.
1: È un genere abbastanza unico, direi, unico e originale sicuramente. Tutto anche le parole che dice, bisognerebbe andare un po' più a fondo di tutto questo album sicuramente. Kalki perché il maestro che ha prodotto questo album si definisce il Kalki Avatar. Qui andiamo, e per questo anche tutto l'album riguarda la sua presenza e la sua missione, diciamo, in questa terra, che comunque, come dicevamo, è un'estensione, la musica è un'estensione di quello che lui sta facendo, e la sua musica è, come dire, dovrebbe servire anche per risvegliare le persone a una spiritualità, al fatto che non esiste solo la materia, al fatto che c'è un po' di più, c'è qualcosa oltre anche questa vita.
0: Molto bene, allora sì. Noi vogliamo sapere dove possiamo ascoltare questa fantastica band, i prossimi concerti, sai come si stanno muovendo in quest'estate?
1: Allora, diciamo che i suoi concerti sono un po' particolari perché qui apriamo anche un altro tema, che sono i cerchi nel grano, perché lui i concerti li fa nei cerchi nel grano. Quindi
0: adesso ce n'è tanto da tagliare, bisogna fare in fretta.
1: Qui è una cosa un po'...
2: Perché fa prima i cerchi e poi fa i concerti?
1: No, i cerchi non li fa lui. Qui andremo in un tema abbastanza ampio, però...
0: Ma lo sanno tutti che i cerchi li fanno i contadini, perché così la gente va a fotografare, vanno a comprare il grano da loro. Dai. Anche mio babbo ha dei campi di grano, li fanno loro apposta.
1: Infatti se vedete nell'album ci sono proprio le fotografie dei cerchi nel grano, quindi... È una qualcosa abbastanza di mistico sicuramente. E
0: anche in Spagna c'è stato, non c'era un cerchio, c'è stato Dave Was Here, però è una straccia stretta, l'ho fatto con la macchina.
1: Quindi sì, e questo brano, ecco, Maybe è proprio anche per, come dice, Maybe you won't like what we have to say, forse non vi piacerà cosa abbiamo da dire, perché comunque quello che abbiamo da dire va un po' contro.
0: Ma io non so, Federico, adesso correggimi se sbaglio, però voglio dire, ogni, diciamo, opinione, ma anche di diversità di punti di vista, non dovrebbe dispiacere a qualcuno, nel senso, te la pensi
1: essere.
0: Così, tu la pensi così, io la penso diversamente, anzi potrei essere incuriosito dal tuo punto di vista, che magari prima non ho mai seguito per qualche motivo. Quindi Federico.
3: No, ma assolutamente, anzi, cioè il confronto è la base di qualsiasi cosa, qualsiasi idea, anzi è proprio confrontando idee, confrontando suggestioni che poi nascono quelli che sono studi successivi, quindi quella è la cosa fondamentale, il dialogo, così. Alla base di quello, la cosa più importante, almeno dal mio punto di vista, è il rispetto dell'idea altrui. Quindi, nel senso, io posso avere una mia idea, una mia concezione che può essere simile alla tua, simile alla sua, simile a quella di chiunque altro, o magari completamente diversa.
0: Vai pure avanti.
3: Ma la cosa importante, fondamentale, è proprio di avere il rispetto l'uno per l'altro. Ecco.
1: Assolutamente. Il problema è che quando vai, diciamo così, a toccare quello che è nel sistema, quello che è che si insegna a scuola, quello che è così, dopo ovviamente nelle masse si accende
0: quando,
1: un po' il
0: quando
1: fuoco,
0: vai a ravanare,
1: esatto,
0: quando
1: esatto.
0: Vai a rimescolare tutti questi temi, magari si possono trovare dei contrasti, perché purtroppo c'è della gente che
1: non accetta il confronto,
0: Il confronto, e quindi sì, potrebbero succedere queste cose.
3: Ma il confronto è
4: fare questa sera,
0: te lo spiego con Live Zone. Allora, per il Live Zone di questa settimana, io ovviamente abbiamo parlato del Firenze Rock, è stato un grandissimo concerto, ma c'è stato anche il concerto di Olbia di Vasco Rossi, le due date a cui hanno partecipato i Magenta 9 come apertura, e avremo Amos la prossima settimana che ci farà una bella recensione sulla grande esperienza che hanno provato i nostri amici. E come eventi da segnalare, io ieri sera stavo ascoltando MRC, che c'era ovviamente Emersioni, e Joe Gala, che era l'ospite, il cantautore che avevano in studio ieri sera Bruno La Voce e Mauro, e ci parlava di questa app bellissima che sono andato a vedere, me la sono già scaricata, che si chiama La Musica Live, che ti fa vedere sulla mappa con dei marcatori tutti live, ovviamente di quelli che si sono iscritti all'applicazione per promuoversi, ti fa vedere in tutte le varie città d'Italia che live ci sono. Tu puoi cliccare sopra e andare a vedere, andare a vedere tutti live. Quindi io adesso, è un'applicazione fantastica, perché quando non sai cosa fare vai lì, ti guardi sulle mappe a seconda di dove sei, dove vuoi andare, ti guardi la zona che vuoi, che sei interessato, ti clicchi, guardi gli eventi e magari ci vai.
2: È un'idea geniale,
0: è un'idea genialissima. Infatti noi ci dobbiamo iscrivere con Rock in Borgo,
2: ci stavo per già la pensando
0: ci stavi già, non lo sapevi, io l'ho scoperto ieri sera, devo dire. Ogni tanto vedi anche Bruno ci dà queste belle idee. Vabbè. E devo dire è un'idea di appunto Joe Gala, che è fantastica, molto fantastica. Io sono sicuro che crescerà tanto, perché tanti gruppi si vorranno promuovere, ma anche tanti locali che fanno i live e vogliono far sapere al pubblico che cosa possono andare ad ascoltare, sia a Bologna che ovviamente in tutta Italia.
2: Creeremo un post sul nostro sito rockinborgo.it,
0: esatto, ci dobbiamo
2: pubblicizzando questa cosa,
0: pubblicizzandola, la linkiamo, perché è fantastica. Quindi Federico, parlavamo anche di rock e di gusti musicali prima con te, quindi dici un po' i tuoi.
3: Sì, allora diciamo che quello che è un po' il lavoro dell'astronomo, che è quello sia di osservare il cielo, quindi durante la notte si fa le osservazioni a quelli che sono alcuni grandi telescopi sulla Terra. Io ad esempio sono stato recentemente in Cile, dove ci sono i più grandi telescopi del mondo, e lì logicamente quando passi tutta la notte magari al telescopio devi anche magari lavorare, perché se sbagli un pezzettino o il telescopio si spacca o perdi una notte osservativa, però magari avere nell'orecchio qualcosa che ti tiene anche
0: sveglio.
3: Sì, anche perché è vero che l'astronomo osserva di notte, ma la riduzione dei dati, quindi io prendo i dati brutti brutti brutti, li metto a posto, li sistemo per farci poi la scienza dopo, e quella la faccio durante il giorno, quindi è tipo H24 non stop, come
0: quindi cosa. come diciamo colonna sonora delle tue nottate a scrutare il cielo abbiamo musica rock.
3: Sì, anche, quindi tutta musica che ti può dare veramente un po' di carica e comunque anche un po' di concentrazione, perché comunque quando sei lì la testa ce la devi mettere, quindi...
0: Mi dicevi prima che il tuo approccio al rock iniziale è stato con...
3: Allora, io in particolare, diciamo, ho iniziato un po' con gli AC/DC e quindi su quella parte lì, su quelle canzoni lì, su quel tema lì, sono andato ad approfondire. Quindi bene o male quelle in tutte le playlist, almeno una canzone c'è sempre.
0: E noi ce l'abbiamo una canzone per te, TNT, AC/DC.

0: TNT, TNT, AC/DC, brano del 1976, un grande classico della band australiana quando ancora la voce avevano il grande Bon Scott. Questo è il tuo gusto, sono i tuoi gusti preferiti, quindi AC/DC. Se Pieroni intanto potrebbe aprire, eccoci qua. Sta perché Pieroni è impegnatissimo con le chat stasera, perché abbiamo un sacco di gente che ci vuole fare dei saluti, la Tarifa, ma non solo, anche dal profondo sud dell'Italia. Scusa Federico per l'inconveniente.
1: No, questi sono più o meno questo è il genere che almeno ogni tanto durante le serate osservative abbiamo sempre.
0: TNT, quindi cose esplosive.
1: Sì, esattamente, anche perché uno dei grandi ricerche che facciamo è la ricerca di esplosioni stellari, e quindi ci sta, insomma.
0: Che magari c'è qualcuno che mette della dinamite sui pianeti per farteli vedere esplodere.
1: No, per adesso non ancora, anche se in teoria qualcuno ci pensa.
0: Ma qui dalla chat ci stanno chiedendo, tu che osservi di notte con questi cannocchiali mostruosi, hai visto passare Goldrick?
1: Allora, non ancora, ma abbiamo un telescopio puntato sulla sua direzione.
0: Perché c'è un sacco di fan, che soprattutto le ragazze, che sono innamorate ancora di Arcturus. Vorremmo prima o poi incontrarlo, ecco.
1: Ci proviamo. Apriamo un nuovo filone di ricerca dedicato.
2: I ragazzi tirano a Venusia, però.
0: Ma a me Venusia non piaceva tanto. C'erano più le ragazze di Mazinga Z, o soprattutto del Daitan.
2: Beauty.
0: Daitan erano. Perché Venusia era un po', insomma, sì, un po' scialbietta. Insomma, giusto, si poteva innamorare lei di Arcturus. Quindi, invece, Anxie, insomma, per l'invece l'osservazione delle stelle, voi come la. Come la fate?
3: Beh, il punto è che se in astronomia si vede la Terra che gira, noi vediamo invece il cielo che gira.
0: Il cielo gira?
3: Sì, esatto.
0: Quindi, ma noi stiamo parlando, quindi la Terra gira e invece secondo te la Terra non gira?
3: No, secondo me la Terra è
0: ferma.
3: Sì.
0: Però che forma avrebbe?
3: Piana.
0: Pianissima. No, cioè, piana però con le montagne.
3: Sì, un piano con quello che vediamo.
0: No, perché se fosse piana io non potrei fare enduro e non mi potrei divertire tanto.
1: È difficile.
0: Se fosse tutta una spianata come la pianura padana sarebbe difficile.
3: E poi c'è il polo nord al centro, che è sempre stato lì da sempre, non si è mai mosso.
0: Da prima del polo sud.
3: Beh, comunque anche
0: il polo sud quindi non esiste.
3: No, il polo sud è tutto l'Antartide, no?
2: Il bordo, dici.
3: Però, il bordo.
0: Qui, però, allora, voi non chiamate polo nord e polo sud, perché per voi non esiste né il nord né il sud, non esiste il sopra e il sotto.
3: No, nel senso, c'è il polo nord che è il punto centrale, il polo sud è fuori dal polo nord, cioè nel senso nel bordo.
0: Allora, noi in Emilia Romagna siamo al centro e
2: siamo tra il polo sud e il polo nord.
0: Invece giù, allora noi non c'è il sud, in Italia non c'è il sud. Non c'è nord
3: tutto
0: e sud.
3: Cioè, se ti allontani dal polo nord vai al sud.
0: Allora Lega Nord non esiste in Italia. Non esisterebbe in teoria. Lega piana sarebbe. No, stavamo ovviamente scherzando su questi temi, ma spiegaci un attimo, stavamo chiedendoci prima, no? Quindi se la Terra invece è un globo e noi da qui facciamo un foro perpendicolare verso il basso e spuntiamo dall'altra parte, non so dopo quanti migliaia di chilometri, invece nella Terra che non ha questa forma, dove si sbuca sotto?
3: Allora, io so che in Russia mi sembra hanno fatto un
2: posto di cola.
3: Non lo so, un foro, diciamo, che a un certo punto non riuscivi ad oltrepassare e in più iniziavano a sentirsi dei suoni. Adesso non so se ne siete al corrente, però.
0: Della musica rock.
3: Della musica rock può essere.
0: Veniva.
3: Però.
2: Era il concerto di quelle del piano di sotto.
3: Noi non possiamo sapere effettivamente cosa effettivamente c'è. Io, se mi devo basare sulla cosmologia vedica, che è quella che appunto di cui mi occupo, nel senso che cerco di parlarne, questo è un piano dimensionale, è una sorta di frequenza, non è proprio una materia che.
0: Una specie di realtà.
3: È una dimensione, cioè tutto. Anche l'universo, no?
0: Quindi
3: secondo Iveda è un verso.
0: Una percezione.
3: È un verso, è un insieme di suoni, di frequenze. La creazione nei Veda è un verso, è un suono.
0: Allora noi ascoltiamoci i prossimi suoni, i prossimi versi proprio dei nostri grandi Iron Maiden, dedicata a Ise che si trova adesso a Milano a San Siro. Wasted Years.

0: Ma che bello questo pezzo!
1: Questo è dedicato a te!
2: E per dedicato a te, ora, questo ovviamente era Wasted Years, un grande assolo di Adrian Smith che lo proporrà questa sera a San Siro, dove c'è Ise per noi, che ci farà una bella recensione personale quando lo vedrò domattina, probabilmente al lavoro. E per dedicato a te, ovviamente, abbiamo avuto i nostri Magenta 9 che sono stati protagonisti davanti al grande pubblico di Vasco Rossi a Olbia. E 35.000 persone per loro alla grande arena che è stata allestita a Olbia. Ma io volevo anche salutare, visto che prima parlavamo di terra piatta ma con l'enduro sopra, io sono reduce da questo grande evento che c'è stato questo fine settimana, sabato e domenica, il Calanchi Trophy, che io ho partecipato come pilota ufficiale della radio MRC, quasi ufficiale, e con la mia bella Teneré, e mi sono proprio divertito, devo dire, grazie a tutto il gruppo 051, Nicola Fattibene, grande organizzazione. C'era anche la nostra sindaca Francesca Marchetti a dare il via alla gara, che è durata 2 giorni, 150 km il primo giorno, 120 il secondo. Sono arrivato alla fine con un po' di fatica, la moto ha retto bene, ma è stato un grande evento che si ripete tutti gli anni dal Villaggio della Salute Più sui colli di Castel San Pietro Termini, nella Val del Sillero. Bellissima, bellissima esperienza, ci tenevo a dirlo. Allora, per dedicato a te, andiamo ad ascoltare i nostri grandi Magenta 9 con Notte Brava.

0: amici di Rock in Borgo, vi ascoltiamo sempre da Tarifa. Vi saluta anche un casino la donna più triste di Spagna, Judy Morales.
1: Ah, grande Judy, la nostra amica da Tarifa.
2: Ciao Davide,
1: Judy.
2: E tutti gli amici di Media.
1: Dov'era? C'era un altro messaggio. Ah, ascoltiamolo.
2: Di Radio Castellana, sono Emanuela Tognoni, la sorella di Davide Tognoni, e mi trovo in questo momento a fare un tour della Basilicata, anche se ho appena scavallato e sono adesso in Calabria.
1: Ciao Lela, mia sorella in vacanza.
2: Consiglio a tutti di visitare. Siamo al ristorante Figli di Bottarga.
1: Sì, gran Figli di Bottarga, mangiate anche per noi.
2: Un bel aperitivo. Vi saluta anche Andrea.
3: Ciao a tutti da Bob.
1: Ciao Bob.
2: Un bacio grande e buon proseguimento su Radio.
1: Grazie Lela. Ciao. E Bob in vacanza da una vita. Allora, dopo Judy Morales e la Lela, i nostri grandi ascoltatori, questo era stato dedicato appunto da Judy Morales, Notte Brava dei Magenta 9, che hanno suonato questo pezzo davanti a 35.000 scatenati fan di Vasco Rossi. E come continuiamo a parlare con i nostri ospiti che ho lasciato un po' in stand by, scusate, abbiamo tanti interventi. Stavamo parlando con Federico prima delle costellazioni e del perché non si muovono o si muovono.
4: Sì, in realtà per noi non si muovono, ci sembrano fisse, però se le andassimo a guardare su tempi scala enormi, sì, in realtà si muovono. La stessa stella polare che noi oggi vediamo a nord, in realtà se andassimo a vedere il cielo degli antichi egizi, non c'era la stella polare nella stessa posizione.
1: Esatto.
4: Diciamo che il nostro asse terrestre puntava verso un'altra stella.
1: Allora faccio una domanda: quindi gli egizi, appunto, mi hai detto, avevano orientato quelle tre belle piramidone con le tre stelle della cintura di Orione, giustamente?
4: Sì, sì, sì.
1: Sono ancora allineate?
4: Allora, sarebbe da andare a fare i calcoli, però si può sicuramente andare a fare. A occhio e croce mi direi che un minimo di disallineamento sicuramente.
1: 2-3 mm hanno sbagliato.
4: Qualcosa si può essere.
1: Allora, insomma, queste piramidi, quando saranno state mai costruite? Le hanno costruite veramente gli egizi o erano già lì da prima? Tu che sei più, vai più sul mistico, più sulle cose. Quali sono le risposte delle vostre?
5: Allora, non possiamo precisamente sapere quando sono state costruite le piramidi. Quello che possiamo sicuramente intuire è che è difficile credere che siano state le persone come noi a costruire queste piramidi. E per quanto riguarda il Polo Nord, do anche un attimo la mia visione, no? La stella polare, volevo dire.
1: Certo.
5: Anche quella ruota molto più lentamente, però comunque
1: si sposticchia.
5: Cioè, ha un ciclo anche quello, che però è molto molto, cioè, migliaia di anni, ok? Ha un ciclo anche quello, anche se la Terra è ferma, questo polo nord si muove piano piano anni.
1: Prima o poi bisognerà cambiare questo cuscinetto, perché se qua a forza di girare, se va fuori asse.
5: Ha un asse anche lui, è il polo che gira anche il polo.
1: Gira, cioè, come, cioè,
5: però
1: cioè,
5: a migliaia di
1: io
5: anni.
1: Mi dispiace, ma questa battuta la devo fare. Perché ho visto questa trasmissione con Lillo e Greg, quando parlava la teoria del polo, il buco con il polo intorno, insomma, con la mente intorno. Vabbè, questa la volevo dire, Fioroni, potevo dirla.
6: Certo che
1: ricordiamo la nostra chat, visto che ci sei.
6: Mandateci tanti messaggi, anche degli audio. Specificato magari prima che non ci sono delle porcherie,
1: no.
6: 348 76.
1: Ma perché
6: 07.
1: No? Anche le porcherie sono un punto di vista.
6: Allora, con le porcherie, mandateci gli audio con le porcherie al 348 76 07 907.
1: E che siano soprattutto molto rock. Come noi adesso ci andiamo ad ascoltare, visto che parlavamo di giorni della settimana, abbiamo parlato di venerdì con i fantastici Cure e quei lavoratori che invece non sono tanto contenti di iniziare la settimana il lunedì, però con Vasco Rossi sì, e questo è Lunedì, un grande live che tutti ricorderanno, questi grandi cori. Vai Vasco!

0: E questo è lunedì, Vasco Rossi, una canzone che mi piace tantissimo perché parla di questo giorno della settimana relativo alla luna, visto che ce ne parlavamo prima. E quindi parliamo della luna, quindi quando si dice uno ha la luna storta, la luna dritta, luna di qua, luna di là, ma sei lunatico. E poi tante canzoni di Vasco Rossi che sono relative alla luna, tipo Dillo alla luna, Domenica lunatica, insomma c'è tanto da parlare di questa luna, Federico.
1: Sì, sì, allora sicuramente la luna è uno degli oggetti più interessanti che ha sempre attratto un po' la cultura, perché comunque è un oggetto sicuramente brillante, è uno del secondo oggetto apparentemente più brillante in cielo, solo perché
0: tra l'altro
1: è vicino.
0: È l'oggetto più vicino, sì, di tutti gli altri alla Terra.
1: Sì, sì, di oggetti naturali, sì. Poi dopo adesso abbiamo tutta una serie di satelliti che ci creano un po' di problemi, ma questo è un dettaglio.
0: I satelliti che abbiamo mandato noi?
1: Sì.
0: O... Ah sì,
1: sì, sì, sì,
0: dovremmo abbatterli
2: anche,
0: tutti.
2: Anche Elon sembra che abbia, stia dando io, un po' fastidio a tutti.
0: Io li caverei, sì, via tutti proprio lì. Sì, sì. Se avessi il Goldrake passerei in giro per l'atmosfera, fuori dall'atmosfera, a missilarli tutti con i missili perforanti.
1: Sì, sì, ma allora quello è un tema complicatissimo, perché c'è tutta una giurisprudenza anche dietro complessa. E...
0: Ah, c'è della giurisprudenza, sì, dietro? Sì. Ah, beh, satelliti ovviamente. No, sì, pensavo alla Luna, scusami, un attimo.
1: No, no, no, perdonami, dietro i satelliti. Anche perché se noi volessimo andare sulla Luna, abbiamo il problema di dover attraversare questa nuvola,
0: ecco,
1: di satelliti.
0: Ma appunto, adesso sì, ecco perché non ci riescono più a andare, perché sì, una volta non ce li avevano.
1: Una volta era... Allora, viaggiare nello spazio è complesso a prescindere, in qualsiasi momento, negli anni 60 così come oggi, ed è veramente pericolosissimo, perché se mi si buca una gomma qua per te sulla Terra più o meno la riparo.
0: È sulla Luna il gommista forse non è ancora arrivato.
2: Bisogna chiamare l'ACI.
0: Esatto. Bisogna chiamare, sì, l'ACI, ACI Luna, che stavo per uscire adesso proprio. È una cosa nuova, c'è anche l'app,
1: sì.
0: Però bisogna andarci solo quando è piena, perché sennò non si vede un cazzo sulla Luna.
1: Sì, sì, esatto. E quindi la Luna è un corpo estremamente interessante, ed è un pochino anche l'obiettivo delle prossime missioni spaziali, è quello di atterrare, di arrivare sulla Luna, con una serie di problematiche tecnologiche, perché per arrivarci la tecnologia c'è, ci siamo arrivati tempo addietro.
0: Siamo arrivati con un walkie talkie e un accendino, voglio dire, adesso non ce la fanno, perché adesso ci siamo complicati la vita, vero Anxi?
3: Certo, assolutamente.
0: E cosa ne pensi della Luna?
3: Allora, la Luna io non lo chiamo oggetto, ma lo chiamo plasma. Possiamo vedere come anche quando è traslucida la Luna, quando è giorno, tu vedi il cielo dietro la Luna, oppure ci sono delle foto anche che si vedono le stelle dietro la Luna, perché per la nostra visione la Luna non è un oggetto.
0: Però è tondo.
3: È quello che vedi.
0: È spiattellato.
3: È quello che vedi. E poi comunque ha un'influenza diretta sulle maree, sulle nostre emozioni, sulle nostre giornate.
0: Ah, io di maree ne so a pacchi e devo dire ovviamente quando vado a surfare per me conta tantissimo se siamo un periodo di luna o no, perché le maree sono più grandi, influenzano tantissimo le onde e delle volte mi dà fastidio che ci sia. E dalle volte invece ho piacere che ci sia, a seconda un po' dello swell, vabbè, parleremo poi.
3: Però se la Luna influenza l'acqua, ok? E noi anche siamo fatti di acqua internamente, quindi
0: e birra anche delle volte, anche di birra.
3: Vabbè, comunque sempre acqua.
0: Come influenzerà la birra la Luna? Te quando bevi, cioè te preferisci i pieroni bere con la Luna piena o...
2: No,
0: in assenza di luna
2: va bene sempre, sì, luna,
0: l'importante è che non sia solo luna, no, anche alle 2, alle 3, sì, dipende,
2: alle 11,
3: e se posso aggiungere a livello astrologico la luna influenza direttamente la mente, quindi dove hai posizionata la luna tu nella tua carta astrologica vedi come la persona pensa, il suo modo di ragionare, perché è direttamente connessa alla mente. Moon mind,
0: yes. Beh, dipende come è connessa con la mia carta di credito, delle volte per fortuna o meno che ti tirano via oppure no. Va bene, stiamo ovviamente divagando, non vorrei dire delle cose che non stanno bene, ma come corpo perché non vediamo mai il lato the dark side of the moon, come dicevano i Pink Floyd?
1: Allora è tutta una questione di bilanciamento. Allora la luna influenza la terra, sì, perché c'è quella che si chiama forza di gravità, che è quella che ci tiene qua coi piedi attaccati a terra, che tira verso di sé l'acqua del nostro pianeta, e di conseguenza noi abbiamo l'alta e la bassa marea, eccetera eccetera.
0: E allora noi siamo arrivati in chiusura con questi grandi temi, perché il nostro mondo è bellissimo in qualsiasi modo lo sia. It's a wonderful world. E noi ci ascoltiamo Ramones.
4: Buongiorno.
0: non ce l'ascoltiamo perché siamo ma potevamo andare avanti, ci avevano detto Pieroni. Perché non lo mettiamo? Ma dai, mettiamolo.
2: Lo aggiungiamo dopo, dai.
0: Lo aggiungiamo dopo.
2: Solo per i podcaster.
0: Solo ora facciamo un after sul podcast. Grande Rock in Borgo Live, vi aspettiamo ogni mercoledì alle 19. Ciao a tutti! Alla prossima!
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Sono le 20. 5 minuti. Sono le 20. 5 minuti.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

puttane. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. Vai.

0: le 21 e un minuto.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Party Time!
1: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
2: Power 927 brings the medium wave back to life.

0: mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Music. Ed ora ci colleghiamo con Radio Power 92741 of the best time in the day, Nighttime Lover.

0: a Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce il ferrovio. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne, credulone e romantico con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie, MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea Regional Radio e Radio Power 927.

e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no. E temo il tuo passato e il mio passato. Ma tu no. E te. È così chiaro.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 94 0347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana. Media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.